0: Buongiorno.
1: Sì.
0: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
1: Sì.
0: Fa sì. Un po' così.
2: Sentiamo.
3: Ma non fa mai così l'arpa.
4: È difficile farla con la bocca, però.
1: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: Questa è la Disco Radio. Summertime is everything.

Parco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città. The beat of the city. Big, big, big, big bills. Disco Radio. Disco Radio.

0: Eccomi qua, mi presento, sono Alessia Luisi, pronto a dar via la festa di Disco Radio, il nostro party, che inizia con 60 minuti dedicati alla migliore dance storica, cioè tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Pronti a partire? Tra un attimo con Bomb Bass, quelli di BD's, riascolteremo Magic Box con For Your Love, una delle mie prefe. Pronti a cantare subito con Sei un Mito 883.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Adriano De Bonis in Arte Magic Box. Parte così l'appuntamento di oggi con il Riffic Easter Extended Version. Anno 2001, For Your Love, siete appena arrivati anche voi. Allora, benvenuti da me, io sono Alessia Roisi, dicevamo Dance Storica, che tra poco ci riporterà nel 94 con Wakefield.
1: Rhythmic History.
0: Ma mi chiedevo, ma alla fine questo weekend è stato un weekend di relax oppure ci siamo stressati più del dovuto? Anche perché riparte una nuova settimana. Per alcuni potrebbe essere una bella settimana di ferie, per altri invece una comunissima settimana di lavoro. Allora ci pensiamo noi a darvi la carica giusta con le hit che hanno fatto restare nel ritmo. Per esempio, tra un attimo, una bella cover di What a Feeling. Ve la ricordate quella di Irene Cara? In questo caso la versione del 2005 dei Global DJs. Ritroveremo i Venga Boys con We Are Going to Ibiza. Prima però Saturday Night c'è Wakefield.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
1: Di-di-na-na-na.

0: canzone che ebbe un successo clamoroso nel 1990 perché venne inserita nella colonna sonora del film Vacanze di Natale 90. Erano i 24/7 con I Can Stand It su Disco Radio. Tra un attimo, Gabri Conte.
1: Rhythmic History.
0: Disco Radio. Prima parlavamo di ferie, di vacanze. Ecco, quanti di voi hanno già scaricato la nostra app sul proprio smartphone? Fatelo subito, portateci in vacanza con voi. Anche perché collegando il vostro smartphone al vostro Android Auto o Apple CarPlay potrete ritrovare direttamente la nostra icona, così ci potrete ascoltare durante tutto il viaggio. Sono Alessia Luisi, continua adesso il nostro viaggio, nel tempo in questo caso. Tra un attimo con i Sunbeam di Outside World ritroveremo i Technotronic con Pump at the Jam. Subito la danza delle streghe, sì, lui è Gabri Ponte.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volti

0: Nel 2000 si pensava arrivasse il millennium bug oppure che ci innamorassimo dei computer, e in alcuni casi è anche successo. Computer Love, Young Conditional, tra un attimo anche Neja.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera mi trovate qui in diretta dalle 21 su Disco Radio. Io sono Alessia Luisi, ma fatemi come sempre dare il buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6 del mattino. Anche per voi c'è Neja.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: l'appuntamento di oggi con il Ritmi Kister Extended Version. Io sono Alessio Luisi, o vi aspetto domani puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Ritmi History!
2: Ritmi History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat, Disco Radio movie
3: theme. Got to keep on moving. Dai fabbriche, ora, dai!
4: Ma lo so che ora, anzi stiamo ufficialmente cominciando l'appuntamento di oggi con il QBS quasi belli svegli, naturalmente grazie ad Alessio che è rimasto con voi fino a poco fa, c'era la replica di Rhythmic History Extended Version anche per questa mattina, lunedì, una nuova settimana che inizia ufficialmente come sempre con una delle nostre novità, quella che abbiamo già scelto, le 6:03.
2: Disco.
4: Non saremo troppo in ritardo stamattina, ecco perché è il caso di ricordare subito il nostro numero, il 393-800-3000, a cui come sempre inviare i vostri messaggi raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, e per entrare ovviamente a far parte del club dei quasi belli svegli, detti anche QBS. Una bella novità per cominciare, abbiamo scelto il nuovo disco di Joel Corry, si chiama Whisper.
1: Novità, novità, novità. Disco
5: Radio. Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: il nuovo di Joel Corry che si chiama Whisper e che tra l'altro era anche la nostra novità delle 6, quella con cui abbiamo iniziato ufficialmente il nostro appuntamento di questa mattina. E allora, messaggi che sono già arrivati al nostro numero a partire da quello di Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, lavoratore QBS. Si ricomincia, nuova settimana, suo prendì quel di lunedì, ognun dunque si avvia verso il proprio davvenì. E beh, che vuoi che succeda a quest'ora del mattino? Evidentemente tutti in movimento per andare al lavoro, compresi gli autotrasportatori, a cui arriva un saluto dal nostro Jimmy il Tulipano. Buongiorno Jimmy, buongiorno anche a chi ci scrive. Hai visto? Belli svegli, sono Francesco dal sud della Germania. Cosa vi avevo detto la scorsa settimana? Per noi l'estate qui è già finita, breve ma intensa. Ora posso mettere via il clima in cantina e tirar fuori l'albero di Natale. Buon inizio di settimana, dai che andiamo, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Tutto corredato da una foto che ci segnala 12 gradi nel sud della Germania, ragazzi. 12 sono veramente pochi, eh. Si vede che anche lì, come dire, i temporali, quelli estivi, hanno portato un po' di fresco, pure troppo. Chi c'è? Pronto? Chi c'è? Pronto?
2: Capitano, buongiorno. Daniele Pascali, senatore. Stamattina si va in via della Moscova. Sono molto amareggiato perché ieri la grandine e il temporale mi ha demolito la macchina.
0: Sabato, sì.
2: Nuova.
0: No.
2: C'aveva un mese e mezzo di vita, ragazzi. Quindi non possiamo andare avanti così, con queste grandine che ci massacrano tutto. Dai, prendiamo qualche provvedimento. Facciamo le tettoie ai parcheggi. È così semplice. Ognuno di noi paga una quota per le tettoie ai parcheggi. Stop, finito. Giù dalle brande, è un'idea, eh?
0: Eh beh, poi da realizzare forse è un po' complessa, ma perché no? Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano. Matteo da Valbruna, direzione Monza. Stamattina si parte con 20 gradi, capitano, e una leggera pioggerellina, bella rinfrescante.
0: Sì?
3: Capitano, gli ultimi 3 giorni per me, poi giovedì finalmente si prende l'aereo e si vola a Minorca, capitano.
0: Ah, che bello.
3: Quindi conto le ore. Detto questo, un saluto a tutti e capitano, la diciamo sempre insieme?
0: Lavoratori!
3: Ciao bagai!
0: Grazie, grazie mille Matteo, buongiorno anche a Marco D'Alanzo che ci ha raggiunto non solo con il suo messaggio ma anche con la segnalazione di una canzone che magari recuperiamo domani, visto che è la giornata deputata alla canzone che vi dà più carica e più energia. Ma intanto ne abbiamo scelta un'altra, vorremmo ricominciare da qui, siete d'accordo? Perché questa ci piaceva un sacco. Shane Codd, questa era Get Out My Head su Disco Radio.

0: su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli. Ma buon lunedì, signori!
1: Lavoratori!
0: Vediamo un po' chi c'è al nostro numero da sentire, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tony da Cinisello.
0: Quella Tony!
2: Oggi è lunedì 20 luglio, ore 5:41. Ci sono 24 gradi.
0: Sì?
2: C'è un po' di nero intorno. E che dire, noi siamo belli operativi, lavoro con Disco Radio, auguro un buon settimana a tutti e lavoratori!
0: Ma un volume altissimo, come sempre, sembra di essere sull'autopista dei fratelli Milos. Allora, chi c'è? Pronto?
3: QBS, buongiorno dall'Ello. Che bel freschino che c'è stamattina.
0: Vero?
3: Dopo un bel weekend, ma non troppo. Mm. Che purtroppo ho perso il mio Axel.
0: Ah.
3: Si riprende questa bellissima settimana, zio Fabri, lavoratori!
0: Ma ci siamo!
1: Lavoratori!
0: Axel, il pastore tedesco del nostro amico Lello, che niente, è mancato proprio questo weekend. Allora, chi c'è? Pronto?
4: Capitano! Voglio morire! Ma sono rientrato oggi dopo 3 settimane.
0: Vabbè, dai.
4: Andrea da Milano saluta tutti, ragazzi. Per quest'anno sono finite. Comunque belle, belle, belle. E soprattutto volevo aggiornarti sulla mia dietina.
0: Sì?
4: Meno 15.
0: Quella.
4: Non mi fermo più, non so come mai.
0: Vabbè, evidentemente stai facendo le cose per bene. Pronto?
5: Buongiorno capitano, buongiorno amici di Scoradio. Max Donato Ceppino, le Petit Paris. Oggi volevo salutare il mio amico Davide.
0: Sì?
5: Che anche se è milanista, è lo special one dei distributori automatici. Ma è anche il king delle grigliate.
0: Ah beh,
5: ma
0: allora,
5: soprattutto è il bomber dei gin tonic,
0: ecco.
5: Lavoratori!
0: Sento un certo strascico forse dai gin tonic del weekend. Pronto?
6: Buongiorno QBS, buongiorno belli svegli, quasi belli svegli.
0: Sì?
6: Sono Giorgio da Cuceglio, ho smontato dalla notte, vi auguro un buon lavoro a tutti, un saluto a mia moglie che anche lei ha fatto turno notturno, un abbraccio a tutti. E lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Allora, abbiamo già preparato anche un altro dei nostri ottantistori che sentiremo tra poco dal 1988.

0: tutti e due. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
1: Garage Flex, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
1: Che veicolo?
2: Un due posti.
1: Ok.
2: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
1: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
2: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
1: Mi sta un po' confondendo.
2: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
3: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
9: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
8: EMC,
9: SUV, van e fuoristrada.
8: Photon,
9: i solidi pick-up.
8: Maxus,
9: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
8: Shangan,
9: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
13: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
14: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
15: E allora è già pronto un altro dei nostri ottantistori, ma sentiamo chi c'è al 393-800-3000. Pronto?
16: Ciao! Ciao! Siamo Mirko, Gioele, Aurora da Varese.
15: Ma ciao!
16: Stiamo andando
15: al mare? Ho capito bene, state andando al mare. Dai, allora mettiamo una canzone che vi accompagni per il meglio proprio nel percorso che vi separa dall'acqua fresca, dalla spiaggia. Torniamo indietro fino al 1988 in questo caso, perché si tratta di ottantistori. Nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli, mentre al 393 arrivano i vostri messaggi, c'è anche Eddie Grant, Gimme Up, Joanna. Well,

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Vediamo chi c'è invece al 393-800-3000, pronto?
1: Lavoratori! Oggi vengo dalle vostre parti,
0: sì?
1: Da Firenze, anzi da Fontassieve,
0: sì?
1: Fino al centro di Milano.
0: Capito.
1: Grandi lavoratori, su, sveglia!
0: Siamo svegli.
2: Lavoratori!
0: In parte, forse più con, diciamo così, la parte fisica che non con la testa, che quella è rimasta a letto. Pronto?
3: Capitano, buongiorno, in partenza per UK.
0: Sì?
3: Questa settimana farò Inghilterra, Scozia e Galles.
0: L'hai capito.
3: E sono felice perché ci saranno 20 gradi di massima, quindi vado al fresco.
0: Quindi l'ondata di caldo è passata anche lì, perché nelle scorse settimane invece le temperature erano piuttosto alte, per cui buon viaggio, pronto?
4: Stamattina c'era una scarica di energia in cielo,
0: sì?
4: Dove tutto si illuminava,
0: sì.
4: Ma se guardiamo i display dalla nostra macchina, si illumina con disco radio, la nostra carica è sempre Sironi. Carica ragazza, andiamo, dai, ciao, ciao ragazzi, grazie che salutate.
0: La la la
4: la la la la la la la la la la la la.
0: Lavoratori, grazie al nostro Tomeo. Intanto ricordiamolo a tutti, il 393-800-3000, a cui anche questa mattina inviare i vostri messaggi. Vogliamo sapere chi siete e che fate mentre ascoltate la radio.

0: sul Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli, a cui si aggiunge anche il dottor Gaias. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Le fanno fare i botti questa settimana?
1: In che senso?
0: No, nel senso che albe a profusione proprio.
1: Ah, ma per me è un piacere stare con voi al mattino presto.
0: E poi uscire col fresco di stamattina, d'altra
1: stamattina
0: parte.
1: Stamattina si stava benissimo.
0: Vero,
1: tranne che in casa.
0: Così. Vabbè, quello.
1: Casa era un forno acceso.
0: Le
1: però
0: si sono scaldate le pareti prima che ritornino a una temperatura normale. Normale, deve arrivare l'autunno.
1: No, dai, ti prego, fino all'autunno no, perché poi la bolletta, sai, non so, condizionata.
0: Vabbè, dai, cercheremo di rimediare anche mettendo le tettoie.
1: Come suggerivano i nostri ascoltatori.
0: Esatto, come
1: sopra la casa, dici, la della
0: Pascal. Potrebbe essere una buona idea. Allora, vediamo chi c'è al nostro numero, il 393-800-3000, pronto?
2: Buongiorno Fabrizio, buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
2: Angela da Torino.
0: Ciao Angela.
2: Stanotte si va a fare la nanna, oggi è fresco, fresco, fresco.
0: Sì.
2: E speriamo in bene. Buona giornata a tutti e lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie mille per questo lavoratori. Chi c'è? Pronto?
4: Ciao Fabrizio da Giusi.
0: Eccola.
4: Buon caffè, gente, ciao.
0: Ma molto bene, ma ci piace questo buon caffè. Poi buongiorno belli svegli, un grande buongiorno e buona fortuna alla mia amica Chantal di Chivasso, che ne ha davvero bisogno, visto che oggi lavora con me, e forse è per quello che ha bisogno dell'in bocca al lupo, e ai colleghi commercialisti, perché sarà una giornata di imposte. Eh sì, oggi c'è qualche scadenza, sono cose brutte da dire, però
1: si d'altra paga.
0: Oggi si paga e chissà quanti migliaia di euro finiranno nelle casse dello Stato in totale. Alessandra da Montanaro, grazie mille. 393-800-3000, arriva subito l'appuntamento con Link.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
6: Disco Radio.
0: Intanto sono pronte anche le ultime notizie, c'è Fabrizio Gaias in redazione.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Il concerto di Bad Bunny annullato a Milano tra grandine e polemica, evacuazione in un'ora per 80.000, un successo, dice l'organizzazione, per una circostanza mai affrontata in 45 anni, dicono da Live Nation. Abbiamo invece trovato la strada da soli, dicono gli spettatori, che non vogliono il rimborso ma una nuova data. Sabato anche il rogo nell'abitazione al sesto piano di via Riccardi a Milano, in cui hanno perso la vita Gianfranco Antonioli di 89 anni e Luigia Fedeli di 84, marito e moglie proprietari di un'attività storica nel quartiere Cimiano. Si tuffa dal pedalò davanti agli amici, non riemerge, annegata a 32 anni nel lago di Viverone. Una domenica tragica nella località del Biellese, frequentata da centinaia di villeggianti, il corpo recuperato dopo un'ora. Andiamo a Bologna, bloccato a terra dagli agenti, muore ammanettato a 43 anni. Le bodycam della polizia sono in procura, indaga anche il 118. Lo sport, sul tetto del mondo sale la Spagna, che conquista la Coppa del Mondo per la seconda volta nella sua storia, grazie al gol di Torres al 106esimo dei tempi supplementari. Ci risentiamo tra circa un'ora.
7: Are you ready?
8: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
9: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
10: Ma buongiorno belli svegli.
0: Buongiorno.
10: Alessandro da Varese, direzione Milano.
0: Ciao Ale.
10: Buongiorno a tutti.
0: Eh beh, un lavoratori no?
3: Lavoratori?
0: Lo aggiungiamo noi allora, mentre al 393-800-3000 aspettiamo i vostri messaggi. Abbiamo già preparato un altro dei nostri From Disco to Disco, che significa che ne suoniamo quattro senza interruzioni a partire dalla prossima, che arriva tra l'altro dal 2002. La canzone di Madhouse si chiamava Like a Prayer.

0: disco di Anima, si chiama Beautiful. C'era anche Katy Perry con I Kiss the Girl, Bibi Rexha e Getta con Sad Girl, Madhouse e Like a Prayer dal 2002. Poi ci sono i vostri messaggi al 393 800 3000. Sentiamo chi c'è. Pronto? La moca adesso, lasciamo che salga perfettamente prima di poterci bere un caffè insieme. Pronto?
1: Buongiorno capitano Giovanni il camionara dalla città di Novara.
0: Ciao Giovanni.
1: Volevo fare un saluto a tutti i camionari che ascoltano Disco Radio e un saluto a tutti gli ascoltatori. Buona giornata a tutti. Giovanni dalla città di Napoli. Voglio forza Napoli.
0: grazie mille. Siamo Giovanni. E poi buongiorno belli svegli, ahimè è lunedì, ci scrive Cristian. Buongiorno Fabri, buongiorno capitano, buongiorno a tutti QBS da Andrea da Biella, lavoratori. E poi buongiorno a tutti QBS, Roby San Secondo da Pinerolo, grazie Roby. Pronto?
2: Buongiorno discorso, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano, buongiorno belli freschi. Sì signori, stamattina ci sono 22 gradi capitano e si sta belli freschi, sì, senza l'aria condizionata. Abbassiamo i finestrini e alziamo sul volume,
3: lavoratori.
0: Ma grazie mille Andrea, se non sbaglio, vediamo un po', sì, Andrea da Milano, grazie mille Andrea. E a questo punto sì che è ora del caffè, vediamo se è salito completamente.
2: Disco radio.
0: Sì,
4: buongiorno QBS, eccoci al giorno più bello della settimana.
0: Ah sì?
4: Lunedì. Oggi si attacca presto, sarà, sì, una settimana di lavoro intensa. Perché vi chiederete, anche se non ve ne frega niente.
0: No, dicelo.
4: Venerdì 17 è grandinato fortissimo,
0: sì.
4: Io lavoro in una carrozzeria,
0: ecco,
4: e stiamo cercando di mandare la gente in vacanza, perché tra vetri rotti, la macchina ammaccata è il minore dei problemi.
0: No, ma
4: il grosso problema è il vetro rotto.
0: Sì.
4: Buona settimana, buon lunedì. Lavoratori!
0: Beh, grazie per questo caffè. Allora, intanto dobbiamo dare un po' di dettagli rispetto a questa giornata. Cominciamo subito col dirvi che siamo arrivati al 201esimo giorno dell'anno, la 30esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.54, tramonterà alle 20.40, la luna è crescente ed è illuminata al 25,8%. E come sempre tutte le mattine, anche per questa, c'è il nostro almanacchiere con le sue perle di saggezza.
5: Buongiorno! Giorno! Lunedì 20 luglio 2026.
0: Sì.
5: San Elia e Santa Margherita.
0: Sì.
5: E
0: Ligure.
5: Ricordate, le intenzioni sono importanti, ma le azioni dettate, sì, dalle intenzioni,
0: sì,
5: ancora di più. Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, le perle di saggezza che torneranno domani ovviamente intorno a quest'ora.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo €10.700, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.586. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
8: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
9: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli €13.200, Lancia Y da €14.900. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
10: Buongiorno Disco Radio, lunedì!
11: Ma chi è?
10: Siamo a luglio!
11: Sì.
10: Ciao Omar! Ciao Fabrizio!
11: Eh sì, ciao Omar! Vabbè, poi ve la diciamo a questo proposito. Intanto, prima di iniziare ufficialmente con la squadra quasi al completo, c'è anche il nostro prossimo Tantistory 1987 per il Level 42.

su Disco Radio, era il 1987, giusto prima di iniziare l'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli, con qualche variante per questa settimana, ma insomma

0: siamo stati perfettamente intonati, che significa che qualcuno mancava.
1: Tutta colpa di Omar.
0: Tutta colpa di Omar, che è sparito. In realtà sappiamo che si è preso una settimana di vacanza, non sappiamo però dove sia, per cui bah, chissà che non arrivi qualche segnalazione, qualche avvistamento da qualche autogrill disperso in giro per le strade d'Italia, chissà, chissà dove sarà. Però sai che una mattina di queste, secondo me, una telefonatina gliela possiamo fare.
1: Dai, gliela facciamo.
0: A rompiballe
1: subito,
0: proprio.
1: Subito, oggi, adesso.
0: Allora, non so quale sia stato, come ecco, sia stato il vostro weekend, non so che cosa abbiate fatto, c'è da dire però che cinematograficamente è stato un weekend importante, no? Tanto attesa l'uscita dell'Odissea di Nolan, con degli incassi super record proprio.
1: Ha già coperto il budget.
0: 260 milioni di dollari, sì, recuperati in tutto il mondo, 7 dei quali in Italia.
1: In Italia.
0: E quindi insomma, adesso senza star lì a recuperare la trama del film, senza star lì a far commenti sul film, però già il titolo secondo me ci porta un po' rispetto al tema di oggi sulla giusta strada. Per esempio, volevamo sapere da voi qual è stata la vostra personale odissea, o meglio, qual è la vostra odissea quotidiana. Se ce la volete raccontare, noi siamo qui apposta al 393 800 3000, mentre sono già le 7:03. Disco Radio. Il che significa che non è colpa di Omar quando siamo in ritardo, eh? Anzi, dobbiamo recuperare qualche
1: siamo
0: minuto. Siamo molto in ritardo, però c'è la nuova canzone di Peggy Good a sentire. Si chiama Who Man.

0: nuovo di Peggy Goo insieme ad Aira Star, che abbiamo sentito, che si chiama Who Man, nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. La squadra non è esattamente al completo, ma ce la caveremo, anche perché stiamo cercando di capire che fine abbia fatto Fantini. Sappiamo che si è preso una settimana di pausa, però non ha voluto dare dettagli rispetto alla sua partenza.
1: Ma magari nella tua Itaca.
0: Potrebbe essere, visto che il tema di oggi è quello dell'Odissea. Thomas, 70 anni che navigo alla ricerca dell'amata Itaca. Quante boe girate, ci scrive proprio Thomas. Buongiorno belli svegli, questo weekend ho visto l'Odissea, veramente un film incredibile. Grazie, grazie Christian. E poi pronto.
2: Buongiorno Disco Radio. Allora, qui andando verso Milano da Magenta ci sono 25 gradi. E credo di aver avvistato Fantini che ha piazzato la tenda qua nei prati, perché si sta belli freschi, e ha detto: bah, quest'anno voglio risparmiare, però non so nessuno dove vado. E niente, e questo è quanto. Ciao Mar,
0: grazie, grazie.
2: Ciao ragazzi, buona giornata. Silvio da Magenta.
0: Ciao Silvio, stavo per dire la stessa cosa, buona giornata anche a te. Allora, tema di oggi, la vostra personale odissea, vista l'uscita del film Odissea, appunto, di Nolan, con incassi record in giro per il mondo, senza stare a citare il film. Se volete fatelo, magari l'avete visto, però volevo anche capire quale fosse la vostra personale odissea, quella quotidiana, quella che dovete affrontare praticamente tutti i giorni. Belli svegli, la mia odissea quotidiana: alzarmi al primo suono della sveglia per lavorare. Banale ma non scontato. Christian, grazie, grazie mille. Oppure pronto, pronto.
3: Comunque il film di Nolan rispecchia la possibilità di vederlo, sta diventando un'odissea.
0: È tutto pieno?
1: Tutti i cinema pieni.
0: Ma vero?
1: Non c'è un buco.
0: Ma per via del film o per via dell'aria condizionata? Perché bisogna capire se c'è il vantaggio,
1: no, tra l'altro,
0: del fresco.
1: Per vederlo perfettamente come l'ha voluto fare lui devi andare, ci sono tipo 70 cinema nel mondo.
0: Sì, quindi in super maxi mega
1: in
0: screen,
1: IMAX 70 mm.
0: E ciao, figurati. Forse a Melzo, forse.
1: Ma forse fai prima andare da Nolan.
0: Probabilmente
1: chiami lui.
0: La mia odissea: ho guidato con un occhio solo per più di 5 ore di colonna per arrivare a Bormio. Sono stato un polifenomeno. Vabbè, dai.
1: Dai che cominciamo così.
0: Chi è
1: sarà
0: questo?
1: Una lunga settimana, Malcolm X.
0: Benissimo, perfetto. Allora, la vostra personale odissea, raccontatecela al 393-800-3000, mentre noi suoniamo musica, e lo faremo per tutto il corso di questa mattinata, fino alle 10 di questa mattina, in compagnia dei belli svegli, con la squadra quasi al completo. Ci sono Another e 54 Ultra. Questa è Talk to You.

0: Io ascolto Baby Svegli perché Disco Radio is my radio. Disco Radio is my radio.
1: Belli Svegli.

0: Fantini, vacanziero, per tutta questa settimana.
1: Me lo vedo che balla su Funky Bahia.
0: Sì, sì, sì, Funky Ballia potrebbe
1: Funky
0: diventare.
1: Ballia.
0: Allora, a proposito della vostra odissea quotidiana, raccontateci che cos'è che vi spinge a fare le fatiche più incredibili per portarvi a casa il risultato. Vediamo un po' chi c'è, è pronto?
2: Ciao, belli svegli, Assunta in provincia di Novara.
0: Ciao,
2: ragazzi,
0: Assunta.
2: Spero che non ricapiti mai più. Sono andata a Parigi per la sfilata di McQueen,
0: sì,
2: che ora non lavoro più per loro. Comunque, al pomeriggio eravamo già lì per tornare in aereo a Malpensa,
0: sì,
2: e l'aereo ha cominciato 4 d'ora di ritardo, mezz'ora di ritardo, un'ora di ritardo. Alla fine, alle 11:30, volo cancellato.
0: Ah, benissimo.
2: Oddio, ho detto, adesso ci hanno dato un hotel lì vicino. La mattina dopo partiamo. Non ci stavano le valigie, erano troppe, giustamente hanno fatto pieno carico su un altro aereo e quindi alcuni di noi hanno dovuto poi tornare a Malpensa pomeriggio,
0: sì,
2: e avere le proprie valigie.
0: Certo, certo.
2: Ragazzi, un'odissea, spero che non capiti mai più.
0: Vabbè, però dai, potevate andare a casa di McQueen al limite, vi avrebbe ospitato tutti.
1: McQueen.
0: Esatto. Va bene, ciao capitano, partito dalla Brianza per Corsetta qui vicino al lavoro, tra poco passo anche da voi. Lavoratori!
3: Lavoratori!
1: Cioè, no, ma dalla Brianza fino in Piazza Duomo.
0: Beh sì, perché ci manda tanto di foto con la facciata proprio del Duomo alle spalle, una piazza assolutamente deserta, non c'è praticamente nemmeno un'anima.
1: Forse in fondo c'è Fantini.
0: Vediamo, vediamo un po', ingrandiamo la foto.
1: Ah no, è un piccione.
0: Va bene, allora, se qualcuno tra l'altro avesse incrociato il nostro Fantini, ci può mandare qualche segnalazione al 393 800 3000. Mentre vogliamo sapere qual è stata la vostra odissea, se ne avete una, diciamo così, datata da raccontarci, o al limite la vostra odissea quotidiana. Cade proprio a puntino la mia odissea stanotte. E niente, ha avuto qualche gastroenterica, diciamo, qualche piccola difficoltà, e quindi niente, un trono se l'è preso. Però pronto, pronto.
4: Buongiorno, belli svegli. La mia odissea è alzarmi e dover andare a vedere i miei capi tutte le mattine. Una roba pessima. Alberto D'Arese.
1: Dover andare a vedere.
0: Sì,
1: lui
0: li guarda,
1: si siede
0: e basta. Esatto,
1: guarda.
0: Quello è il suo impiego. Poi ho passato tutto il weekend a riparare il motore della mia vecchia Ibiza. Uno di Seat. Molto bene, molto bene. Devo dire che cominciamo benissimo questa mattina.
1: E ti risponde Malcolm X.
0: Dov'è?
1: È questa.
0: Ah, è questa. Quella di prima invece era
1: Malcolm X.
0: No, dico la battuta.
1: Era il polifenomeno.
0: Il polifenomeno, esatto, che ha passato 5 ore di coda per andare a Bormio con un occhio solo. Va bene, a posto così. Allora, sta per arrivare uno dei nostri Rhythmic History. L'abbiamo scelto dal 1993.
5: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
8: Suzuki. C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
9: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
8: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
9: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
8: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
12: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
3: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
13: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
14: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Qualche esempio?
14: Fiat Pandina da 12.490 euro.
13: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
14: Peugeot 208 da 17.990.
13: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
14: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
13: Info su denicar.it.
15: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
16: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
17: Cosa?
16: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
17: Ma arriva per le vacanze?
16: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
18: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. 3, 2, 1. Via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
20: Disco Radio.
21: Ah, quindi Fantini oggi è in vacanza. Bella vita.
0: Mica solo per oggi, tra l'altro.
1: Fino a domenica.
0: Per tutta la settimana. Allora, abbiamo già recuperato uno dei nostri Rhythmic History, datato 1993. Nel frattempo aspettiamo i vostri messaggi al 393-800-3000. La vostra odissea quotidiana, la vostra personale odissea. Raccontateci di cosa si tratta. Mentre abbiamo scelto appunto da quell'anno anche i Beloved.

0: Quindi la squadra non è al completo perché quel lavativo di Omar ha deciso di prendersi una settimana di vacanza, lo ritroveremo la prossima e poi torneremo in vacanza, perché adesso diamo anche un po' i ritmi del nostro morning show, che si fermerà per un periodo di riposo, giustamente, durante il mese di agosto, nelle tre settimane che partiranno praticamente con il primo weekend di agosto fino al 23, poi dal 24 ci risentiremo di nuovo. Intanto i vostri messaggi, la vostra personale odissea, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno ragazzi, più che un'odissea, un viaggio della speranza, partiti da Torremolinos, che è poco vicino allo stretto di Gibilterra, sì? Con una punto carica e l'amorosa con 39 di febbre.
0: Aia.
1: Ci siamo fermati a dormire e mangiare un pochettino al confine con la Francia. Mm-hmm. Ci siamo svegliati la mattina con una gomma a terra.
0: No.
1: Ho cambiato la mia prima gomma, ho fatto tutto il viaggio dalla Francia fino ad Alzate Brianza col timore di perdere la gomma perché non l'avevo montata bene, e siamo arrivati alle 15 del giorno dopo. Non male, direi.
0: Vabbè, però chilometri ne avete macinati, insomma, non eravate,
2: sì, ma l'amorosa è rimasta là.
0: L'amorosa è rimasta, si è sciolta durante il tragitto. Allora, buongiorno Disco Radio, buongiorno belli svegli. A proposito di gomme, la mia odissea l'ho vissuta questo weekend quando ho rotto la spalla di una gomma alle 18:30 di sabato sera. Dopo l'attesa di oltre un'ora del carro attrezzi, ho rischiato di stare a dormire ad Aosta, trovando un albergo che mi dava una camera di servizio per pura fortuna, perché non c'erano posti in giro. Alla fine il carrista, che era anche un gommista, guardando tra gli scarti, è riuscito a recuperare due pneumatici, di cui uno è stato rotto durante il montaggio. Alla fine, con il secondo, siamo riusciti a montarlo sul cerchione. È riuscito meglio, consentendomi almeno di ritornare a casa, il tutto dopo 4 ore da quando avevo bucato, per cui dopo 4 ore la nuova partenza. Però dai, si può fare, a parte il fatto che io avrei dormito ad Aosta.
2: Aosta è anche una bella città.
0: No, infatti, perché ti svegli la mattina, fai colazione, sì, compri 3-4 etti di fontina da portare a casa, cioè poteva essere una buona giornata comunque. No, non è stata, o meglio, no, è stata più per me un'odissea riparare il motore della mia Fiat Ulisse. Molto,
2: eccolo,
0: bene, molto bene. E niente, qui sono scambi di battute proprio.
2: Abbiamo dato un dito adesso.
0: E niente, si sono presi tutto
2: lunedì
0: il braccio.
2: Basta,
0: certo.
2: È finito.
0: Allora, 393 800 3000, raccontateci la vostra personale odissea.

0: Home, il disco di Medusa ed Henry Camamilla su Disco Radio all'interno dell'appuntamento di oggi con i belli svegli, squadra ridotta per via delle vacanze di Fantini, ma insomma questo l'abbiamo già detto, tornerà la prossima settimana, anzi avvistamenti, perché noi non conosciamo la meta delle sue vacanze, che è rimasta, come dire,
1: ignota,
0: sì, proprio ignota, celata sotto un velo di mistero, cioè non so se anche il dottor Gaias, che è un reporter, quindi
2: io so ma non posso.
0: Non puoi?
2: Ho un segreto professionale del resto, quindi
0: le tue fonti non si possono
2: assolutamente svelare, per cui non vi dirò dove è Fantini nella sua cantina.
0: Tu lo sai, maledetto.
2: Lo so.
0: Vabbè, pronto, chi c'è?
3: Beh, quel lavativo di Omar comunque è senza rancore, devo dire. Non l'hai presa,
0: ma no,
3: molto sul personale.
0: Assolutamente. Ma no, era, cioè, una butade.
1: Si fa per ridere,
0: ce lo diciamo sempre tutte le mattine. Scusate, ma quando non c'è Marco non è che siamo più leggeri,
1: mamma
0: anzi.
1: Mia, io quando mi riascolto il podcast vorrei licenziarmi all'istante.
0: Dovresti farlo, caro.
1: Ah, così proprio. Grazie.
0: Allora, dottor Gaias, so che ha visto l'Odissea durante il weekend.
2: Ho visto l'Odissea, ho concorso anch'io all'incasso, diciamo,
0: dei 7 milioni,
2: esatto, in Italia,
0: raccolti in Italia.
2: Esatto,
0: sì.
2: Bellissimo.
0: Bello, vale
2: andate
0: la pena.
2: Andate a vederlo se potete nella sala IMAX, ma IMAX non è ovunque, quindi andate in una sala digitale, sicuramente con un grande schermo, vedrete un film davvero molto bello, secondo me, poi per carità.
0: Ecco, prenotate adesso, magari per la fine di agosto riuscite.
2: Ma io ho prenotato ieri pomeriggio.
0: E ce l'hai fatta serenamente.
2: Ma io sono anche il dottor Gaias.
0: Ah,
2: però...
0: vabbè, certo, anche questo è da dire. Allora, a proposito invece delle ultime notizie, l'avete sentito, in redazione c'è proprio Fabrizio Gaias che ci aggiorna con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Sentiamo cos'è successo.
2: Grazie Fabrizio, buona giornata. Il concerto di Bad Bunny annullato a Milano tra grandine e polemiche, evacuazione in un'ora per 80.000, un successo, dice l'organizzazione Live Nation, per una circostanza mai affrontata in 45 anni. Spettatori che invece dicono di aver trovato la strada da soli e al posto del rimborso chiedono una nuova data. Ora capienza record per l'ippodromo e via d'uscita sono all'esame della prefettura. Si tuffa dal pedalò davanti agli amici, non riemerge. Ieri ha annegato così un 32enne nel lago di Viverone, nel Biellese, il corpo recuperato dopo un'ora. 350 km di ciclabili a Milano è il traguardo che vuole raggiungere il comune in un anno, aggiungendo 20 km di corsie per le due ruote, mettendo in sicurezza quelle esistenti con una segnaletica precisa e rendendo fluidi i percorsi ora discontinui. A Bologna, bloccata a terra degli agenti, muore ammanettata a 43 anni, le bodycam della polizia sono in procura, indaga anche il 118. Per lo sport, la Spagna conquista la Coppa del Mondo per la seconda volta nella sua storia, grazie al gol di Torres, ai supplementari. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo.
5: Nuova settimana caratterizzata dall'ingresso di correnti più fresche sul nord Italia e dunque il caldo si attenua, avremo finalmente un break estivo abbastanza prolungato. Con una settimana caratterizzata da temperature decisamente più gradevoli in linea con le medie del periodo, valori minimi dunque sotto i 20 gradi, massimi non oltre i 30 gradi. Da segnalare dall'instabilità che interesserà soprattutto la Lombardia, con acquazzoni temporali sparsi nella giornata di lunedì che poi si ripresenteranno anche in quella di martedì. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: Allora, mi dicono che abbiamo una disco radio bag da regalare al più veloce di voi, che tra poco indovinerà il film che andremo a recitare per l'appuntamento con Lunedì Cinema. È ricca, come sempre?
1: Ricchissima.
0: Ragazzi, anche perché qui bisogna sentire poi il notaio, non so,
1: notaio
0: non pervenuto secondo me stamattina. Allora, a proposito di Lunedì Cinema, sapete qual è il meccanismo? Un film che reciteremo noi, insomma, per quanto ci sarà possibile, e poi il titolo di quel film in un messaggio di testo, quello del più veloce verrà premiato ovviamente con la nostra disco radio bag. Mentre abbiamo già scelto anche la prossima canzone, una di quelle che ci piacciono di più in questo periodo, si chiamano Tame Impala, la Jenny Boys Noise. Nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina c'è anche Dracula.

0: Jammy e Boys Noise, si chiama Dracula, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, le 7.42, in palio una Disco Radio Bag al più veloce di voi che indovina il film che tra poco andremo a recitare, tra poco perché, scusatemi, ma prima c'è, bisogna swingare
1: e chi
0: come
1: non
0: sempre,
1: swinga,
0: e chi non swinga,
1: ascolta,
0: lascia stare. Vabbè, chi swinga oggi?
1: Dai, dai, dai, vado io, vado io.
0: Vai!
1: Spy, spy,
0: sei un po' troppo intonato però. Ah, che bello.
1: Dai, lo stonato un po', no?
0: Sì, ci hai provato, ma non è che tu sia riuscito.
1: Vabbè.
0: In realtà, quando uno è intonato, gli viene più difficile. Se invece è stonato di natura, è tutto più
1: facile.
0: Ma
1: non è vero, non è vero.
0: Allora, film da recitare oggi, direi piuttosto noto, direi una saga.
1: Beh, sì.
0: Direi che ci sono più film della stessa serie, per cui insomma vedremo di farvi capire di cosa si tratta. Oh mamma, sapete che io non riesco a leggere nulla oggi. Sì, sto ingrandendo un po' perché non vedo
1: nulla.
0: Con
1: il collo sei entrato nello schermo del PC.
0: Allora, ci proviamo?
1: Dai.
0: Vediamo che cosa ne esce.
1: Tu fai...
0: Sì, faccio, okay. Faccio quello... Non si possono neanche citare i colori.
1: Neanche i colori. Tra l'altro sono al contrario.
0: Esatto.
1: Come hai notato.
0: Va bene, ci proviamo. Il film inizia così. Senti, sei stato davvero una forza incredibile.
1: Stai dicendo a me?
0: Sì, sì, dicevo a te. Posso dirti che sei stato davvero grande prima. Quelle guardie si credevano chissà chi, poi sei arrivato tu e... Bam! Che bello essere liberi!
1: Allora perché non vai a festeggiare la libertà con i tuoi amici?
0: Ma io non ce li ho gli amici. E non mi sogno di andare là da solo. Ehi, un momento, ho un'idea. Resterò con te. Sei una stupenda macchina da guerra verde.
1: Ah!
0: Oh mamma mia, che spavento! Ma sai, non ti offendere se questa cosa non funzionasse... Li stenderesti lo stesso. Dammi retta, ti serve una scatola di mentine perché hai l'alito che puzza.
1: Perché continui a seguirmi?
0: Te lo spiego io. Perché sono tutto solo e non ho nessuno accanto. I guai han preso il volo, mi sfottono soltanto. Ma ci sono gli amici!
1: Smettila di cantare! Non mi meraviglia che non hai nessun amico.
0: Caspita, solo un vero amico è così sincero.
1: Ascolta, piccolo ciuco, guardami bene. Che cosa sono?
0: Un pennellone?
1: No, sono un orco. Tipo, prendete le torce e i forconi. Questo non ti disturba?
0: No, bello!
1: Davvero?
0: Davvero, davvero. Amico, mi piaci. Come ti chiami?
1: Su questo.
0: Buona la prima, direi. Chissà se avete già capito di cosa si tratta. Immagino di sì, perché poi soprattutto nel finale ci sono dei riferimenti che, come dire, non lasciano dubbi rispetto al titolo del film e che ci dovete scrivere in un messaggio di testo al 393 800 3000. Ovviamente vincerà il più veloce di voi che ci scriverà quel messaggio e che premieremo ovviamente con la nostra Disco Radio Bag. Mentre torniamo in

0: il disco era quello di Paradisio, la canzone che si chiamava Bailando, mentre abbiamo individuato il più veloce di voi, questa volta Valentina da Cameri. Buongiorno, buongiorno Valentina.
1: Buongiorno.
0: Che fai Vale, sei in macchina?
1: Sì, sì, sto andando al lavoro.
0: Allora, esattamente da Cameri dove ti dirigi?
1: A Marano Ticino.
0: A dove, scusami?
1: Marano Ticino.
0: Marano Ticino, che è lì vicino o fai tanti chilometri?
2: È lì Ticino.
1: No, è lì Ticino. È una ventina di minuti.
0: Una ventina di minuti. Il tempo di sentire i belli svegli, ovviamente.
1: Infatti.
0: Senti Valentina, è stato facile.
1: Devi cercare sempre di vincere la Disco Radio Bag, è la prima volta, è veramente...
0: Ma nessun complotto tra l'altro stamattina, perché Valentina...
1: No, infatti,
0: cosa
1: infatti.
0: Fai nella vita Valentina?
1: Sono un'impiegata amministrativa in un'impresa metalmeccanica e in uno studio di consulenza del lavoro, per cui... Quindi, non ho niente da offrirti.
0: Quindi, no, vabbè, cioè, sai, la consulenza del lavoro non
2: qualcosa si
0: fine,
2: trova sempre qua,
0: che non venga utile un giorno o l'altro. Va bene. Si scherza naturalmente, Valentina. Certo. Allora, è vero che ci hai già inviato il messaggio con il titolo esatto del film che abbiamo recitato oggi. Immagino sia stato facile.
1: Sì, perché è uno dei miei preferiti, tra l'altro.
0: Okay, per cui, ok, quindi è stato un attimo.
1: Ecco, per è una saga spettacolare, però i primi sono i migliori.
0: Sì, sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Senti, allora te lo chiedo ufficialmente, qual è il titolo del film che abbiamo recitato oggi?
1: È Shrek.
0: Vediamo se è davvero lui.
3: Amico, mi piaci. Come ti chiami?
4: Shrek.
3: Shrek.
0: Esatto, era proprio quello, ovviamente. La risposta esatta di Valentina da Cameri, che si porta a casa la nostra Disco Radio Bag, senza premio speciale del notaio che oggi è dato per disperso in siamo a Fantini, evidentemente. Vabbè. Aspettati.
1: Ti dico anche un aneddoto, nel senso che è talmente uno dei miei film preferiti in animazione, che un anno nel punto da Cameri dove arrivo io,
0: sì?
1: C'è stata una... durante la sagra del paese, una specie di corrida,
0: sì?
1: No? E io e mio marito abbiamo ballato la salsa travestiti da Shrek e Fiona.
0: Ma va, ma bellissimo.
2: Vabbè, ma questo è complotto!
0: Non lo voglio insinuare, ma c'è l'odore di complotto. Vabbè. Va bene Valentina, grazie, è stato un piacere averti con noi, ti lasciamo il tuo lavoro, immagino tu sia arrivato al limite, mancano pochi chilometri, ma insomma sia lì.
1: No, no, sto parcheggiando adesso.
0: Perfetto, perfetto, grazie Valentina, un abbraccio.
1: Grazie. Buona giornata.
0: Altrettanto a te. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: e Palma che abbiamo appena risentito, La testa gira, mentre tra i messaggi che sono arrivati c'è appunto chi insinua...
1: Cameri dov'è?
0: Dov'è?
1: Vicino Novara.
0: Sì.
1: Novara dov'è?
0: Dov'è?
1: In Piemonte.
0: Sì.
1: Ma che guarda te, che e caso!
0: Cosa?
2: Ma che caso di cosa? Cioè...
0: Attenzione perché che caso di cosa è difficile
2: che
0: da
2: cosa
0: dire.
2: Di caso?
0: Ma non è complotto, tra l'altro tra i messaggi arrivati c'è chi ci ha preso ovviamente, tanti, al primo colpo, tantissimi. C'è chi invece è andato un po' fuori tema, tipo io sono leggenda.
2: Ma di poco.
0: Sì, appena
2: perché
0: appena.
2: Perché Will Smith un po' verdino era.
0: Harry Potter e il calice... del prete con la sambuca.
2: Però no. Non dovete bere prima.
0: Però in Harry Potter nel primo in effetti un orco c'è. C'è un troll ma... che è verde e poteva. Però no, non ci siamo. Sherlock. Sì, le prime lettere sono giuste. Le prime lettere
2: sono,
0: poi invece niente. Sherlock no. Vediamo un po' se c'è qualcun altro. Cars, Noccio da Torino.
2: Beh, comunque un film d'animazione.
0: Sì, è vero, poteva, ma siamo abbastanza anche lontani. Film War Machine?
2: No.
0: Non ci siamo proprio. E nemmeno con American Beauty, che va bene che... tutto, ma direi no. Proprio di no. Allora, grazie intanto a tutti quelli che hanno partecipato nel tentativo di individuare il film di oggi, quello che ha garantito a Valentina da Cameri la nostra disco radio bag. Intanto siamo praticamente pronti ad aprire il club dei baby svegli.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
4: Ciao Marta, questo è il momento giusto! Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
3: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento!
4: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: E allora le 7.59, il club dei baby svegli è assolutamente da aprire, colmi, canzoni, barzellette e battute, ma o Mariolino è andato in vacanza con Fantini? Un abbraccio dalla Vale. Potrebbe essere, bisogna scoprire esattamente dove sia però, perché non sapendo la destinazione di Fantini ovviamente è ignota anche quella del nostro Mariolino.

0: disco di Calvin Harris e Jazzy, si chiama proprio Satisfy. Call me, call me.
1: Cos'era?
0: Call me, call me. Baby, baby.

0: qualunque strumento abbiate a disposizione, non stia qui a sottolineare. Cioè, come?
1: Organo.
0: È difficile da portare in giro, eh?
1: Organo interno. Quello ce l'hanno tutti.
0: Allora, benvenuto allora al nostro Marcolino.
1: Ciao Fabri! Perché Mariolino è partito?
0: Non si sa dove sia esattamente. Qualcuno l'ha avvistato insieme a Fantini, però non si può dire.
2: non lo dice.
0: Dio, Mariolino non si può dire. Ma Fantini con gli zebedei al sole, Mariolino okay. No. Saluti da Andrea da Biella. Fantini avvistato dal medico di base per farsi dare mutua per la prossima settimana.
2: Ma non scherziamo.
0: ma no. Oppure sentiamo chi c'è al 393-800-3000. Pronto?
3: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, sono Clarissina. Ma lo sapete cosa fa una mucca quando vuole rilassarsi?
0: No?
3: Legge un romanzo. Ciao, buon lunedì.
0: Sì, ci stava. Grazie, buon lunedì anche a te. Mentre sono già le 8:04.
4: Disco Radio.
0: E sapete che con lunedì cinema ci allunghiamo sempre un po', ma ne vale la pena, anche perché assegniamo la nostra Disco Radio Bag. Allora, aspettiamo i vostri messaggi al 393-800-3000. Si tratta di colmi, canzoni, barzellette, battute suonate di organo, abbiamo detto stamattina.
1: Sì.
0: La vedo veramente dura, ma ci proveremo. Intanto abbiamo scelto il nuovo di Jubel. Si chiama Ocean House.
5: Novità.

0: momento di oggi con i belli svegli all'interno della parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, quella con i baby svegli, il club dei baby svegli. Allora, intanto ci sono degli auguri da mandare, auguri alla mia bimba che oggi compie 19 anni ed è il primo compleanno che non passiamo insieme, lei in vacanza e noi a casa a lavorare. Auguri a Martina da parte della mamma e del papà.
1: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Martina, tanti auguri a te.
0: Martina, 19 anni, l'abbiamo detto. E poi chi c'è? Pronto? Pronto? C'è nessuno? Pronto?

0: radio. Come va? Sono Emma da Campagnate. Potete fare la curia alla mia mamma Carolina, che oggi ha fatto il compleanno. Ciao.
1: Ma certo, ma alla mamma Carolina da parte di
2: Emma.
1: Di Emma.
2: Emma.
1: E allora, e tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Carolina da parte di Emma.
2: Sì.
1: Tanti auguri a te. Ti sei perso.
2: Oh, sì, mi sono perso anch'io.
1: Vediamo chi c'è, pronto.
3: Ciao Gio Fabri, ciao Robertino, ciao Nusco.
1: Oh, ciao
3: Robertino. Allora, mio fratello si sta vedendo con una, no? Però, boh, non lo so. Si scrivono in chat e lui fa toc toc e lei chi è? E lui, sono l'amore della tua vita. E lei, impossibile, la Nutella non scrive. Ciao, buona giornata.
1: Questa era facile, sembra un po' fatta su misura. Va bene, grazie Robertino, pronto?
4: Ciao Disco Radio, sono Mirko da Varese.
1: Ciao,
4: e
1: Mirko.
4: Vorrei raccontarvi una barzelletta.
1: Sentiamo.
4: Un signore è un po' assonnato, entra dall'oculista.
1: Sì.
4: L'oculista lo fa sedere, e gli chiede: che lettera è questa? E il paziente: ciao.
1: Beh, certo, io metterei un come va su questa, perché sì, forse per il paziente non va benissimo.
2: No.
1: Oppure sentiamoci anche questo, pronto?

0: casino.
1: No, vabbè.
2: Grazie, zio Massi. Sono Alessio da Mezzago. E poi se non la sapevate mai,
1: bellissima.
2: L'università del Massachusetts.
1: Sentiamo.
2: In collaborazione con il Madagascar.
1: Addirittura.
2: Ha scoperto che i camaleonti hanno tanti amici, sì, ma non si vedono mai. Ciao!
1: Oh, incredibile. Sarà che non essendoci lo zio Omar devo stare più attento? Le ho capite tutte fino ad ora. Incredibile.
3: Comunque il Massi ha fatto la sigla anche ad Alessino da Mezzano. No, cioè, vabbè. Ormai,
1: davvero... Adesso non me lo fate dire, ma sapete che il Massi ha un ruolo importante nel nostro appuntamento.
3: Dai, che poi
1: di...
3: si gonfia l'ego.
1: Il sigla Iolo.
3: Eccolo qua.

0: Ma che bello il disco di Timmy Trumpet e Frank Walker che si chiama All My Life, ovviamente nell'appuntamento con i belli svegli, o meglio i baby svegli, perché questa è la parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli. Qualcuno tra l'altro ci scrive: ma che carino Marcolino, ma anche lui ha la rubrica delle curiosità dal mondo. Un abbraccio Monica da Calusco. Marcolino, ce l'hai?
1: No.
0: Come mai?
1: Non so leggere.
0: Ma come non sai leggere?
1: Le posso leggere solo i numeri.
0: Ah sì?
1: Sì,
0: e le lettere
1: le
0: no?
1: Le rubriche sono 881-222-244.
0: Che è il numero di telefono di chi?
1: Di mio papà.
0: Molto bene. Allora, colmi, canzoni, barzellette, battute suonate di, se ne avete...
1: Organi!
0: Organi?
1: Organi, quelli della chiesa.
0: Ah, ho capito, difficile però è da mettere in macchina. Vediamo chi c'è, pronto, pronto. Aspetta, ci siamo persi il messaggio, pronto?
2: Ciao zio Fabri, ciao, Mariolino. Sono Sofia da Torino.
0: Ciao Sofia.
2: E dopo una settimana di evasione dal centro detentivo, i miei genitori mi hanno riportato.
0: No.
2: Sapete qual è il colmo per una gallina?
0: No, qual è?
2: Avere la pelle d'oca. Ciao.
0: Niente male, grazie, grazie mille. Pronto?
3: Ciao Disco Radio, sono Lorenzo. Oggi vi racconto una barzelletta.
0: Sentiamo.
3: Una mosca va a fare una passeggiata e un prepotente
0: sì?
3: gli dice: ehi tu, fatti gli affari tuoi. E lei dice: sì, sì, tu.
0: Cos'è che...
3: Ciao!
0: Aspetta, cos'è che
3: allora,
0: dice?
3: Lei dice: sì, sì, tu. Ciao!
4: Vabbè. Allora, è un po' criptica.
0: Ma perché?
4: Perché zitto è mosca, poi?
0: Ah, certo,
4: potrebbe
0: forse
4: anche...
0: per quello. Non lo so, mi sembra un ottimo
4: interpretazione.
0: Con la luce. Esatto. Pronto!
5: Sì, grazie, grazie Alessino, però cioè, sto aspettando ancora il bonifico e eravamo d'accordo che arrivava venerdì, che ho dato l'IBAN, ma non si è ancora visto.
0: Eh sì, perché il Massi
5: quindi magari si controlli in banca, grazie.
0: Però Massi, c'è un po' di spirito di squadra, ma scusami, no?
4: Adesso... siete parte del co-cast, quindi...
0: cioè, se siete lì a farvi dare...
4: cioè, mamma mia.
0: Gli IBAN per i bonifici.
4: Ci attacchiamo proprio,
0: A una sigla qualunque,
4: eccolo.
0: Pronto?
6: Disco Radio, sono Aurora da Varese.
0: Ciao Aurora!
6: E vi devo dire una barzelletta.
0: Sentiamo.
6: Un marinaio chiede un altro marinaio: dove vai a nuotare oggi? In mare.
0: Beh, certo. Ti posso dire che se ci fosse stato Homer si sarebbe sdraiato
4: sì,
0: sul pavimento da
4: sì,
0: ridere
4: sì, sì.
0: Molto molto bene, grazie, grazie ai nostri piccoli amici che abbiamo incrociato fino a qui in questo lunedì ad apertura, all'apertura di una nuova settimana, ma che ritroveremo ovviamente domani al 393 800 3000 con colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di domani vedremo, insomma, no?
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
10: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
9: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
10: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
9: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
10: Parisi Group. Il nostro passato per guidare il futuro.
11: A A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. Motor Times.
14: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
15: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
16: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
17: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
16: EMC,
17: SUV, van e fuoristrada.
16: Photon,
17: i solidi pick-up.
16: Maxus,
17: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
16: Shangan,
17: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
18: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
19: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
20: Cosa?
19: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
20: Ma arriva per le vacanze?
19: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
21: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
22: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
23: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
24: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
25: Info e sedi su Renault.com.
26: Disco Radio!
0: E allora è già il momento di aprire il Tamarraland anche per oggi, anche se c'è una piccola parentesi di nuovo dedicata ai baby svegli. Dobbiamo mandare un saluto ad Alice che non siamo riusciti a mettere poco fa, ma che ci auguriamo di risentire anche nei prossimi giorni. Grazie per la tua barzelletta. Intanto il Tamarraland com'è oggi? C'è gente? Apriamo per favore.
4: Apriamo.
0: Sì, senti che roba, ecco, senti che roba. E allora dovete come al solito gridare il posto da cui gridate. Come sempre si dice, giù i finestrini, su il volume, c'è Tamarristory!

0: Bonjour.
1: Ragazzi, ma che tamarra l'end oggi, eh? Con il disco di Prezioso e Marvin, che si chiama Bonjour. Su Disco Radio vogliamo sentire le vostre voci.
2: Bonjour.
1: Ma come?
2: Non ci sì. Ma chi? Pietro di Torino.
1: Torino.
2: Un colpo in Maria Angele. Bonjour.
1: Non capisco.
3: Bonjour, Gigi D'Agostino, Samu da Milano presente!
1: Ma no, non era D'Agostino, erano Prezioso e Marvin, pronto!
4: Tanti saluti da Francesca da Zingonia!
1: Ciao Francesca!
4: È lunedì!
1: È lunedì e ci dobbiamo portare a casa anche questa fantastica giornata grazie ai tamarri del Tamarraland. Tra poco il Cineforum tecnico-scientifico!

la canzone che si chiama Devotion, Sweetest Motion, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. La squadra un po' ridotta all'osso, nel senso che Fantini vabbè, è in vacanza, d'altra parte una settimana di assenza per lui. Lo ritroveremo la prossima, prima che il morning show di Disco Radio vada ufficialmente in vacanza per tutti quanti. Intanto però arriva l'appuntamento con il Cineforum Tecnico Scientifico, e non può mancare nemmeno oggi l'appuntamento con il cinema e i nostri recensori.

0: ma grazie, intanto grazie, grazie, grazie per la sigla ufficiale del Cineforum Tecnico Scientifico. Lo avrete immaginato, sembra che anche il prof Locatelli sia salito sul van con cui Fantini è andato in vacanza insieme a tutti gli altri. Arriva però una recensione del nostro amico Dennis, che parla di questo famoso cantante. Galetti, sei un... guarda, lascia perdere. Di questo famoso cantante di cui non si è mai conosciuta la data di nascita, non si sa l'anno né il giorno, ma solo che è nato in questo mese. Lulio Iglesias. Vabbè, un applauso per questa grazie recensione, Dennis. Grazie Dennis dell'ultimo momento. Ma intanto attenzione signori e signori, perché siamo stati caricati di così tante recensioni nel corso di tutta questa stagione che secondo me ci sta quasi un meglio di... Piuttosto, prof, so che ha portato con lei una schiera di recensori anche questa mattina.
1: Assolutamente sì, partiamo da Paolo Titta.
0: Sì.
1: Che parte con un quesito: ma voi lo sapevate che dopo il grande successo di Stairway to Heaven, il celebre gruppo inglese rock decide di buttarsi subito sul settore dell'illuminazione industriale per l'aeronautica?
0: Sì.
1: Led Zeppelin. Pensi già allora.
0: Erano avanti.
1: Molto proseguiamo bene. Con Arianna Pugliatti.
0: Sì, la Pugliatti, perfetto.
1: Ci parla di un comune brianzolo dove inspiegabilmente...
0: Come, scusi?
1: Inspiegabilmente
0: sì.
1: Splende sempre il sole, tanto che i panni stesi fuori rischiano di seccare per via delle elevate temperature.
0: Oh, poveri.
1: Bovisio Masciugo. Una penuria di asciugatrici che non è un'idea.
0: È vero, è vero, è vero.
1: E chiudiamo col Cineforum Tecnico Scientifico,
0: sì,
1: che si produce in una curiosità. Ci parla, vi parla di un rapper americano che fa colazione sempre nello stesso modo.
0: Ah sì?
1: Tre biscotti.
0: Bella, veramente bella. Ma proprio bella bella, ragazzi. Ma proprio
1: potrebbe
0: bella.
1: Potrebbe essere
0: bella.
1: Quasi più di Panzeri che del Cineforum Tecnico Scientifico.
0: Sì.
1: Perché? Perché la memoria. So che è nata al bar durante una colazione.
0: Quindi.
1: E lì non si capisce mai chi. Si sa solo che paga sempre Fantini. È giusto. È
0: vabbè,
1: giusto,
0: allora
1: così.
0: Un applauso per Fantini che sappiamo essere generoso. Grazie, prof, perché tutti ormai lo sanno, anche a proposito di cinema.
1: Locatelli e le sue recensioni fanno sempre colazione!
2: Belli svegli! Disco Radio.

0: Niente, è arrivata la colazione anche oggi. I famosi cappuccini di Alan Walker e Ava Max, che abbiamo riascoltato con Fate alle 8.37 su Disco Radio. Mentre ci sono un po' dei vostri messaggi, continuano ad arrivare le recensioni al Cineforum Tecnico Scientifico. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Fantini, torna presto, perché questi qua non c'hanno neanche voglia di lavorare. Adesso si mettono a fare il meglio delle recensioni piuttosto di leggerle loro. È una vergogna. Ma
0: a parte che non è vero, perché abbiamo letto la recensione di Dennis di poco fa, Luglio Iglesias, esatto. E poi c'è anche il Simo, o la Simo da Senago, che dice: noto conduttore e attore italiano che ha deciso di imparare un nuovo lavoro tramite manovre posturali e stretching, Claudio Fisio.
2: Vabbè.
0: Bella, è piaciuta la redazione del Cineforum, molto bene. E poi da Maurino per il prof, frase detta dal prete spagnolo ieri dopo la partita: la Messi è finita, andate in pace. Molto bene. Non ci sta niente male. Allora, vedo un dottor Gaia, sta già pronto in redazione. Basta! Insomma.
2: Come il prof.
0: Chi va con lo zoppo, d'altra parte. Diamo la linea allora al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime novità dall'Italia e dal mondo. C'è Link.
3: Grazie Fabrizio, buona giornata. Operazione nazionale della polizia contro le baby gang in tutta Italia, controllate quasi 200.000 persone in 44 province, anche in Lombardia tra Milano Como, Cremona, Brescia, Monza e Varese, in Piemonte, a Torino, Novara e nel Verbano. 539 arresti in totale, sequestrati droga, contanti e oggetti provento di furto. A Milano il concerto di Bad Bunny annullato, 80.000 in fuga sotto la grandine nel fango della Maura, capienza record per l'ippodromo e vie d'uscita sono adesso all'esame della prefettura. Test invalsi in Piemonte tra elementari, medie e superiori, progressi in inglese e materie digitali, le cose vanno peggio in matematica e anche nella comprensione del testo. Più di uno studente su tre non capisce cosa legge. Notte bianca movimentata tra sabato e domenica a Caravaggio, liti e aggressioni, 4 persone intorno ai 20 anni sono finite in ospedale. A Bologna, bloccata a terra degli agenti, muore ammanettato a 43 anni, le bodycam della polizia sono in procura, indaga anche il 118. Mondiale di calcio alla Spagna per la seconda volta nella sua storia grazie al gol di Torres e supplementari contro l'Argentina. Ci risentiamo tra circa un'ora.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
10: and Drop. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo, Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Allora, stiamo cercando di recuperare Mr. Lee per l'oroscopo del lunedì e a questo punto vi chiederemmo in ogni caso di inviarci il vostro messaggio per ottenere l'oroscopo e quindi, interrogando gli astri, il cosmo, le stelle e il fato, individuare il più meritevole di voi anche questa mattina, che riceverà appunto il suo oroscopo personalizzato. Per ottenerlo però basta un messaggio di testo che deve contenere il vostro nome, la vostra data di nascita e, come direbbe Mr. Lee, una fotografia.
13: Thank you.

0: Sei Baieie, il disco di The Bausa che si chiama Magnetic su Disco Radio, mentre si avvicina il momento dell'oroscopo di Mr. Lee di questo lunedì. Come sempre, d'altra parte, dobbiamo interrogare gli astri, le stelle, il cosmo e il fato per stabilire il futuro del più meritevole di voi. Stanno già arrivando dei messaggi, direi di fare un piccolo assunto mentre cerchiamo di recuperare Mr. Lee, che non sappiamo esattamente che fine abbia fatto. Per cui basterà un messaggio che deve contenere nell'ordine
1: che cosa?
0: Una...
1: il nome, prima
0: il,
1: di tutto.
0: Il nome vostro,
1: prima
0: ovviamente,
1: cosa.
0: Se prima cosa il nome, poi
1: la data di nascita.
0: La data di nascita, come direbbe Mr. Lee,
1: quella bella,
0: quella vera, e una fotografia, quella è opzionale, sì, per sì, cui sì, scattatevi sì. un selfie mentre ci mandate il resto dei dati. E poi il più meritevole, perché il cosmo, gli astri, le stelle, il fato ovviamente sceglieranno chi.
1: Poi è Astrid, Cosimo, Stella e Gianluca Pato.
0: Esatto, i collaboratori di Mr. Lee sì. sceglieranno ovviamente il più meritevole di voi. Quindi 393 800 3000, il vostro nome, la vostra data di nascita.

0: Spike Looney, che si chiama Free Your Mind. Su Disco Radio sono già le 8:48, mentre arrivano una quantità dei vostri messaggi, tutti, diciamo così, corredati dalla foto che vi siete fatti, magari anche al momento, attenzione a fare foto
1: Occhio.
0: Mentre guidate, perché arrivano delle cose che non sono proprio, come dire, fatte nel massimo, al massimo della sicurezza. Però, detto questo, basterà un messaggio per ottenere l'oroscopo di Mr. Lee anche questa mattina, al 393-800-3000, che deve contenere il vostro nome per cominciare, la vostra data di nascita e una fotografia.
2: Il tempo corre, oggi è già lunedì.
0: Sì.
2: E a Disco Radio ti aspetta Mr. Lee.
0: Certo,
1: ma non è qui.

0: ma no!
1: Fortunata di oggi è Melania.
0: Melania.
1: 1870.
0: Prego, scusi.
1: 1870.
0: Ah, primo agosto 1970. Sì.
1: Ah, io avevo letto 1870.
0: No.
1: Ma li porta bene.
0: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
1: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
0: Era solo per
1: nata
0: mentire.
1: Nata sotto segno di spavento.
0: Ah, sì.
1: Perché guarda che occhi, che è spaventata Melania.
0: Ah, in effetti, cosa
1: chissà
0: le sarà successo?
1: Come mai? Non si sa. Magari ce lo spiega. Scopo di oggi.
0: Tant'è che cominciamo da
1: benessere
0: per Melania. Prego, prego.
1: Melania, e secondo me spiega un po' questa su occhi.
0: Sì.
1: Perché spesso ti chiedono cosa ti impedisce Melania di essere te stessa.
0: Sì.
1: Semplice, il codice penale.
0: Potrebbe.
1: E quegli occhi, in
0: secondo
1: effetti.
0: Me come spiegone ci sta. E continuiamo con
1: lavoro.
0: Il lavoro per Melania. Prego, prego.
1: Cara Melania, non pensare mai che un incarico sia inutile.
0: Sì.
1: Perché come diceva quello dei Fantastici 4,
0: sì,
1: da cosa nasce cosa?
0: Certo. E chiudiamo con
1: Mole.
0: Io lo rifarei, ci sentivo poca vibra nell'aria. Sì.
1: Mole.
0: Decisamente meglio l'amore per Melania. Prego, prego.
1: Cara Melania.
0: Sì, che spavento.
1: Come sta andando la tua relazione?
0: Sì.
1: Facendo le colna bene.
2: Belli svegli.

0: quelli che non hanno età, il disco degli Eiffel 65 alle 8.55 su Disco Radio, mentre abbiamo accontentato, o meglio sentito, anche l'oroscopo della settimana di Mister Lee. E dobbiamo salutare e ringraziare chi ci ha raggiunto con un messaggio corredato di foto, di data di nascita. C'è Valentina, per esempio, ma c'è anche Paola, c'è anche Asia.
1: Molto minore bene. Anche Asia minore.
0: No, Asia e basta. C'è Chiara, c'è Emanuele, c'è Grace, c'è Ronald. Grace. Grace.
1: Hai visto Ronald? Che bei baffoni.
0: Sì, Ronald con tanto di baffi. C'è Giulia, c'è Maria. Vediamo un po' di Alba. Alba di nome, non Alba la località da dove ci
1: Alba
0: scrive.
1: Di nome di fatto.
0: E poi Andrea e poi Daniela, grazie per averci raggiunto al 393-800-3000 con l'oroscopo di Mister Lee, che ovviamente tornerà il prossimo lunedì. Scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarvi davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA, la tua gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresano Sana Blot e online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
4: Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99 e Gotte 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
8: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: E allora si sta avvicinando il momento in cui ci occuperemo della notizia che ci cambierà la vita, di cui sono totalmente all'oscuro.
11: Come sempre.
10: Vabbè, d'altra parte abbiamo ancora tempo comunque per recuperare
11: il titolo. C'è tempo.
10: Sì, lo faremo tra poco. Intanto abbiamo preparato la canzone di Trinacria e Alexandra Stan. Si chiama We Are Free.

0: Cenacria e Alexandra Stan, che si chiama We Are Free. Mi è uscito un accento un po'...
1: È Cenacria,
0: un
1: giusto.
0: Un po' siciliano, in effetti. Sarà per via del fatto che a quest'ora di solito c'è il notaio che ci ricorda quanti messaggi sono
1: arrivati.
0: Ma
1: non c'è neanche lui,
0: non
1: strano,
0: c'è neanche il notaio.

0: Ha detto 4 miliardi?
1: 4 miliardi.
0: 70 milioni?
1: 70 milioni.
0: Molti più di quanti ne legga il notaio in un'unica mattinata.
1: Non si applica.
0: Piuttosto, sta per arrivare la notizia che ci cambierà la vita. Qual è il titolo della notizia di oggi?
1: Ricreato il primo liquido dell'universo.
0: Quella, tra poco ne parliamo, intanto sono le 9:03. Ed è già pronta la novità delle 9 sostanzialmente, con cui inauguriamo ufficialmente la nostra prossima ora insieme. Abbiamo scelto il disco nuovo di Just E e Sam Harper, si chiama Just A Little.

0: E niente, prendi una canzone di una ventina d'anni fa, la velocizzi, la riarrangi e il risultato è quello che abbiamo appena sentito, e cioè Just a Little di Just S.M. Harper.
1: Quindi... stai dando dei pigri a...
0: No, Just nel senso che l'originale di Brenda Russell, Piano in the Dark, era decisamente più lenta. Allora, ricreato il primo liquido dell'universo.

0: molto bene,
1: bella,
0: molto
1: bella.
0: Bene ragazzi, una bella assonanza. Allora, il liquido più scorrevole mai misurato non è l'acqua. Esisteva miliardi di anni prima degli oceani, quando l'universo aveva pochi microsecondi di vita ed era occupato da un mare di particelle roventi. I fisici lo chiamavano plasma di quark e gluoni e oggi un team di scienziati è riuscito a ricrearlo in laboratorio. Esperimenti e simulazioni condotti nell'arco di 20 anni hanno mostrato che l'attrazione reciproca tra queste componenti produce un comportamento paradossale. Il plasma scorre come un liquido quasi perfetto, con una resistenza allo scorrimento vicina allo zero. Quell'assenza quasi totale di viscosità rende il plasma un caso unico, perché nessun liquido oggi presente sulla Terra si avvicina a quella fluidità. Con l'espansione dell'universo la temperatura è scesa e il plasma si è trasformato in un gas ionizzato, denso e opaco, capace di intrappolare la luce per circa 370.000 anni. Il composto ottenuto dal team di ricerca, appunto, ricorda una zuppa primordiale.
1: Oh, si è capito.

0: detto, no?
1: Voglia. Non mi è chiaro il passaggio per cui il plasma ionizzato è capace di intrappolare la luce, però fa niente.
0: Perché diciamo che se la temperatura così, è scesa, si è ghiacciato e quindi ha intrappolato la luce.
1: Molto bene, per 370 mila anni. Allora, siccome non vorremmo star qui proprio a menare il can per l'aia sulla questione tecnica scientifica di cui abbiamo parlato, dalla zuppa primordiale mi collegherei per lanciare il tema della giornata, che è,
0: perché se non è zuppa
1: è pan bagnato.
0: No, bel tempo si spera.
1: Ah certo,
0: dai,
1: certo. Proviamo ad unire due proverbi diversi.
0: Sì. Inizio di un proverbio e finale di un altro.
1: Tipo, se non è zuppa,
0: bel tempo si spera.
1: Giustamente. Unite voi due proverbi a vostra scelta al 393-800-3000. Aspettiamo i vostri messaggi, che siano di testo o delle note vocali, e scopriamo che cosa di quali proverbi avete fatto la crasi. Intanto c'è il disco di Felicia da sentire subito con My System. I don't need-

0: Io ascolto Disco Radio perché più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te.
1: Belli svegli.

0: E niente, tanto estate con il disco di Samurai J che si chiama Flamenco Paranoia, che abbiamo appena riascoltato su Disco Radio alle 9.13. Allora, vi abbiamo chiesto di... è un esperimento che avevamo già tentato, ci era anche molto piaciuto e quindi sì, questa mattina, come dire, bissiamo, replichiamo. La crasi fra proverbi, cioè iniziate con un proverbio e chiudete con un altro. Quindi l'inizio di uno, la fine dell'altro, oppure la fine di uno, l'inizio dell'altro, perché potrebbero essere anche al contrario. Per esempio, in tanti ci state scrivendo, qualcuno con delle note vocali ci fa sapere che...
1: Ciao Disco Radio, se non è zuppa, leva il medico di torno.
0: Ah certo, certo.
2: È una mela?
0: Il giardino del vicino ha l'oro in bocca.
2: Il giardino, ma, proprio.
0: Ma iniziava con il giardino del... Non era l'erba
2: non
0: del
2: era
0: vicino.
2: Non era l'erba del vicino.
0: Perché a proposito,
2: però,
0: di erba del vicino, qualcuno ci scrive: l'erba del vicino è sempre più buona.
2: Ah, hai capito,
0: no,
2: Fabri?
0: No, aspetta, dice, forse ho sbagliato a capire il gioco. Simone, la carugata, forse sì, forse però... sì. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, chi va con lo zoppo ci lascia lo zampino.
0: Sì.
3: Oppure tanto va la gatta al lardo che impara a zoppicare. Ciao.
0: Vero, vero, vero, potrebbe starci. Rosso di sera perde il pelo ma non il vizio.
2: E anche questa è un po',
0: è un po' ambigua.
2: Allora, uno un po'.
0: Perché sei il peggiore?
2: No, e tu sei il peggiore.
0: No, no, è tu che l'hai capita così, hai cominciato ad ammiccare da lontano. Allora, altri messaggi, per esempio c'è chi ci scrive: allora, tanto va la gatta al lardo che non morde. La Chiara d'Aosta. Grazie Chiara, grazie mille. Il buongiorno si vede dal gattino, come direbbe Fabio Marelli, che chissà se è da lui, se è il vero mittente o se...
2: No, no, questo non è mittente, ma lo salutiamo comunque.
0: Sì, certo, certo, che assolutamente quando c'è un gatto in questione, il Marelli è sempre in gioco. Occhio per occhio, toglie il medico di torno?
2: Sicuri? Sicuri? No, perché crepi direttamente.
0: In ogni caso, pronto?
4: Batti il chiodo finché è pan bagnato.
0: Sì, sì, sì, sì, anche questa potrebbe starci, per cui la crasi tra proverbi, l'inizio di uno, il finale dell'altro, al 393-800-3000.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
14: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
13: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
14: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
13: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
17: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooro d'oro.it.
10: Garage Flex, buongiorno.
18: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
10: Che veicolo?
18: Un due posti.
10: Ok.
18: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
10: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
18: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
10: Mi sta un po' confondendo.
18: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
19: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
20: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
21: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
22: Saldi Globo. Conviene per davvero.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
25: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
26: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
27: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
28: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
27: Qualche esempio?
28: Fiat Pandina da 12.490 euro.
27: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
28: Peugeot 208 da 17.990.
27: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
28: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
27: Info su denicar.it.
29: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
30: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
31: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
0: Allora, la crasi tra proverbi, l'inizio di uno, il finale dell'altro o viceversa. Sentiamo chi c'è, pronto, pronto.
32: Buongiorno ragazzi, finché la barca va non piglia pesci, ciao dai due scombinati.
0: Ma perfetto, è perfetto.
2: Questo è bellissimo, eh.
0: Oppure, pronto.
32: Radio, una mela al giorno, scaccia chiodo.
2: Ah, vuoi dire che...
0: Ma che significa? No, dipende. Prendono un senso così particolare.
2: Non facciamoci troppe immagini.
0: No, infatti, e nemmeno troppe domande. 1995 per la prossima c'è Dubai Dub.

0: nel tempo fino alla, aspetta, qualche anno era, 1995 per Me and My su Disco Radio, il nostro Rhythmic History di poco fa. D'altra parte, tanto va la gatta al lardo che non ce l'ha nel sacco. Ci sta, molto ci sta. Oppure tra i vostri proverbi acrasi, cioè l'inizio di uno e il finale dell'altro o viceversa, c'è chi ci scrive: chi va con lo zoppo adesso pedala.
1: Eh sì, ma lo zoppo è abbastanza presente comunque.
0: Infatti non so perché, è una figura che... Pronto.
2: Tanto va la gatta al lardo che non piglia pesci.
0: Certo.
2: Astro, a Certosa di Pavia.
0: Grazie,
2: ciao, buona
0: Astro.
2: Giornata.
0: Grazie, grazie mille. Anche la gatta devo dire che è molto presente. D'altra parte però, volendo cambiare figura, morto un papa, si apre un portone. Cosa c'entra?
1: Così, a caso.
0: E per via del fatto che oggi vi abbiamo chiesto di farla crasi tra l'inizio di un proverbio e il finale dell'altro, l'unione non fa il monaco. Mi è molto piaciuto. Il buongiorno si vede dal rosso di sera, certo. Beh questo può funzionare.
1: Giusto,
0: ciao ragazzi, la Virna da Roncadelle in provincia di Brescia. Allora, c'è musica da suonare, che dite se suonassimo anche la prossima? Abbiamo scelto Zerb e Rita Ora, c'è If It's Not Love.

0: Kinds of Blue su Disco Radio alle 9.32. Ci raggiunge anche il dottor Gaias, che sono certo vorrà fare un tentativo di unire due proverbi.
1: Magari a buon intenditore non si guarda in bocca.
0: Perfetto, è quasi credibile.
1: Ci piace.
2: La versione sembra che quasi tu l'abbia pensata ieri sera.
1: Guarda, 10 minuti lì che è davanti al computer.
2: Quale faccio? Quale
0: Allora, Galetti, basta. No, lo dico, è squalificato.
2: Però non è male quella, dai.
0: Ho capito, ma non si può leggere però, scusami. No? Allora, sentiamo piuttosto il messaggio di...
3: Gallina vecchia, impara a zoppicare.
2: Ecco, sì, zoppe pure le galline.
0: E dopo un po'. Occhio per occhio, governo ladro. Sì. Che non mi sembra male. Rosso di sera fa per tre.
2: E qua siamo sempre un po'...
0: Sì, il Massi da Bergamo, grazie. Canche abbaia all'oro in bocca, Roberto da Torino. Oppure, pronto.
3: Chi non beve in compagnia,
0: sì,
3: riducono l'uomo in cenere.
2: Così.
0: Aspetta, cos'era quello del riducono l'uomo in cenere?
2: Alcol, tabacco e venere
0: riducono la... Ecco.
2: Bacco, tabacco e venere, sembra fighe e mandorle, vino cotto.
0: Esatto. Il professor Caruso sarebbe molto orgoglioso. Allora, l'amore non è bello se non fa per tre. Da chi fa da sé fa per tre, l'amore non è bello se non è litigarello. Va bene, direi che abbiamo toccato l'apice, no? Proprio con questo tentativo di Crasi. Il dottor Gaia, se l'avete sentito, è già pronto dalla redazione con le ultime notizie, per cui linea alla prossima edizione di Link, dove arrivano tutti gli aggiornamenti.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Partiamo dall'operazione della polizia contro le baby gang in tutta Italia. Controllate quasi 200.000 persone in 44 province, anche in Lombardia, tra Milano, Como, Cremona, Brescia, Bergamo, Monza e Varese, in Piemonte, a Torino, Novara e nel Verbano. Sono 539 gli arresti in totale, 164 nell'area di Milano, sequestrati droga, contanti e oggetti provento di furto. A Milano la capienza record dell'ippodromo, le vie d'uscita sono all'esame della prefettura dopo il concerto di Bad Bunny annullato, gli 80.000 in fuga sotto la grandine dalla Maura. L'intervento dei carabinieri ha consentito di mettere in salvo due cani abbandonati in un appartamento di Venaria. Il proprietario era in ferie fuori regione, è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animali. A Bologna, bloccata a terra degli agenti, muore ammanettato a 43 anni, le body cam della polizia sono in procura, indaga anche il 118. I mondiali di calcio alla Spagna, che vince i supplementari contro l'Argentina, Antonelli, Leclerc e Verstappen, il podio del Gran Premio di Formula 1 del Belgio. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Nuova settimana caratterizzata dall'ingresso di correnti più fresche sul nord Italia e dunque il caldo si attenua, avremo finalmente un break estivo abbastanza prolungato, con una settimana caratterizzata da temperature decisamente più gradevoli in linea con le medie del periodo, valori minimi dunque sotto i 20 gradi, massime non oltre i 30 gradi. Da segnalare dell'instabilità che interesserà soprattutto la Lombardia, con acquazzoni temporali sparsi nella giornata di lunedì che poi si ripresenteranno anche in quella di martedì. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. After Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: E allora ci siamo, è lunedì, le 9.37, lunedì, giornata nella quale ospitiamo la nostra Francesca Belli.
10: Eccoci.
0: Buongiorno
10: qua.
0: Francesca.
10: Buongiorno, buongiorno.
0: La psicologa che ci dà qualche piccolo consiglio, qualche pillolina. Sì. A tema stamattina?
10: A tema relazioni tra i fratelli. Quindi gelosie, confronti, qualche piccolo scontro che può succedere.
0: Maggiore contro minore, minore contro maggiore.
10: Sì,
0: sì. Ho capito. Vabbè, ce ne sarà da dire. Allora, tra pochissimo è il tempo di sentire anche Gordo e Loco.

0: colloquio su Disco Radio, mentre siamo praticamente pronti ad occuparci di psicologia. Lo facciamo ogni lunedì con Francesca. Abbiamo già anticipato il titolo, lo vogliamo l'argomento. Vogliamo ricordarlo un'altra volta.
1: Le relazioni tra i fratelli.
0: C'è ciccia anche stamattina. E allora si parte così. Psycho Killer. Ma chi è? Francesca. Siamo tutti fratelli, insomma, no, nel senso che in famiglia abbiamo avuto un fratello, una sorella,
1: sì,
0: in molti casi
1: abbiamo avuto fratelli e sorelle.
0: Magari proprio non nel 100% dei casi, però i rapporti tra fratelli qualche volta sono difficili,
1: sì,
0: da gestire.
1: Sì, poi facciamo questa premessa, come lo facciamo un po' sempre. Noi parliamo in generale, non è detto che andiamo a studiare il caso specifico
0: perché
1: tutti si possano ritrovare in quello che noi diciamo.
0: Diciamo che in linea generale potrebbero esserci dei punti di contatto.
1: Anche perché la relazione fraterna, la chiamiamo così anche riferendoci alle sorelle, è una bellissima palestra relazionale, perché è la prima relazione che noi facciamo con i pari.
0: Ok,
1: quindi con un coetaneo, chiamiamolo così, no? Della stessa generazione, non con gli adulti. E lì iniziamo a sviluppare tutta una serie di capacità relazionali che poi ci torneranno molto utili in futuro, quando entreremo a scuola, al lavoro, eccetera.
0: Quindi i primi conflitti che
1: possono nascere lì.
0: E affrontiamo tra fratelli. Però
1: allora,
0: mi verrebbe
1: grande
0: da
1: premessa.
0: Sì.
1: Io mi stupirei del contrario, cioè se non ci sono i conflitti io mi stupisco, cioè un po' di confronto, conflitto, scontro è assolutamente fisiologico.
0: Ma rispetto a qualunque posizione, cioè questo gioco è mio,
1: ma
0: ci
1: gioco
0: prima io, guardo
1: anche
0: in
1: più
0: TV quello che voglio,
1: bravissimo,
0: questa roba qua.
1: Oppure anche scelgo io che musica mettere per questo viaggio, anche quando sono più grandi, perché lui esce, io no, perché lui può fare più tardi, invece ho il coprifuoco prima, mi va bene.
0: Però posso dirti una cosa, mi pare che questo tipo di confronto nasca per l'intervento di qualcun altro.
1: Bravissimo, ma come siamo preparati, ormai questi mesi. Guarda, sono molto fiera di te,
0: Fabri.
1: Grazie
0: mille.
1: Però certo, perché nasce dall'intervento del genitore.
0: Ok.
1: Ovviamente. Infatti il problema non è se esistono, ma come vengono gestiti e come nascono. Questo perché? Perché ad esempio la prima pillola è che spesso vengono date delle etichette.
0: Ok.
1: C'è in famiglia, non so, il figlio bravo, il figlio studioso, il figlio ribelle, il figlio disordinato, il figlio pigro, quello tranquillo, che sembrano delle frasi innocue, dette così. Ma questi queste frasi ripetute nel tempo possono generare confronti perché assegnano dei ruoli.
0: Ok. Cioè, siccome tu sei il figlio pigro, devi rimanere il figlio pigro. O meglio, il figlio pensa di dover rimanere
1: bravissimo,
0: quello.
1: Bravissimo, adegua, o meglio, costruisce la sua identità sulle etichette che vengono date in famiglia.
0: Ok, quindi prima pillola riguarda questo tema.
1: Sì, perché sono etichette che limitano.
0: Va a finire
1: che io figlio mi comporto in base alle aspettative che il genitore ha su di me, anche in contesti in cui questa immagine non è richiesta.
0: Ok, quindi anche quando sono fuori dalla famiglia finisce che sono quello pigro, quello indolente,
1: o quello ribelle,
0: eccetera. Allora, prima pillolina, direi sentiamo una canzone e poi torniamo sulla questione dei rapporti fra fratelli. Intanto ci sono gli Acqua.

0: introdotto la questione del rapporto fra fratelli, confronti, litigi, situazioni che si possono creare appunto nell'ambito familiare. Tra i consigli che magari uno l'abbiamo già dato,
1: sì,
0: una pillolina,
1: e porre attenzione alle etichette, sì, no? Ai ruoli che diamo indirettamente ai nostri figli.
0: Questo per evitare che ci siano dei confronti all'interno,
1: esatto,
0: del nucleo,
1: esatto,
0: familiare, in particolare fra fratelli.
1: Sì, okay, esatto, che potrebbero finire in però vedi tuo fratello com'è tranquillo.
0: Sì.
1: Sembra una frase innocua,
0: vedi
1: però
0: come
1: allora
0: studia, eh?
1: Esatto, sembra una frase innocua, però allora per essere bravo devo comportarmi come mio fratello, devo essere come qualcun altro.
0: Quindi lui è meglio di me o lei è meglio di me. Ok.
1: Quindi è vero, sono frasi che vengono spontanee, istintive. Poniamoci giusto un po' di attenzione, questo aiuta sicuramente i ragazzi.
0: Ok.
1: La seconda pillolina, sì, è relativamente alla differenza tra uguaglianza ed equità.
0: Ok, okay?
1: Perché mi immagino, non lo so, una scena abbastanza tipica con bimbi un po' più piccoli,
0: sì,
1: dove magari un genitore trascorre più tempo con un figlio piuttosto che con un altro. Più,
0: sì,
1: tempo intendo quantitativamente.
0: Ok.
1: Questo perché magari il più piccolo ha bisogni, necessità,
0: sì,
1: desideri diversi dal più grande.
0: Okay.
1: Quindi non basiamo il confronto su quanto tempo effettivamente si trascorre con uno o con l'altro figlio, e da questo si determina, non so, l'affetto che io provo per un figlio.
0: Okay.
1: Ma l'equità, cioè anche garantire, per dire, un tempo specifico di condivisione con ciascun figlio. Faccio delle attività specifiche con mio figlio che ha 8 anni che saranno molto diverse rispetto alle attività che faccio con mio figlio che ne ha 3,
0: indipendentemente, okay,
1: da quanto tempo
0: durino queste attività.
1: Esattamente. Come anche mi spiego, ad esempio, alcuni comportamenti di gelosia, chiamiamola così tra virgolette, quando nasce un fratellino o una sorellina più piccola. Assolutamente fisiologico.
0: Sì.
1: O alcuni comportamenti di, li chiamo, regressione.
0: E come smorzo questi comportamenti qua nel caso si verifichino?
1: Dando, cioè trascorrendo del tempo di qualità con il maggiore.
0: Okay.
1: Per dire, mi nasce un figlio piccolino,
0: sì,
1: che ovviamente avrà dei bisogni ben diversi,
0: certo,
1: allattamento e cure eccetera. Ma nel mio retrocranio devo tenere a mente che anche il figlio di 3 anni ha,
0: sì,
1: bisogno, non so, di giochi, ma anche di 5, di 8 anni ha bisogno di trascorrere del tempo con il genitore, con la mamma, con il papà, dedicato.
0: Ok, ok. E secondo me questa roba qui vale un po' anche per le vacanze, perché
1: sì, certo, certo,
0: ci sta, è un periodo nel quale andando in vacanza
1: si trascorre molto più tempo assieme. Però
0: poi,
1: un po' a chiusura, la relazione tra fratelli è una delle più grandi risorse che noi abbiamo e che ci portiamo dietro poi per tutta la vita. Quindi se mettiamo bene le basi quando i bimbi sono piccoli,
0: sì,
1: poi in realtà la loro relazione se la portano avanti davvero per tutta la vita. È una relazione su cui possono contare, fare affidamento, è una relazione di riferimento, una persona di riferimento.
0: E quindi la figura del genitore che aiuta a costruire questa
1: relazione
0: ci vuole,
1: sì,
0: se no,
1: sì, sì,
0: finisce,
1: sì,
0: che, come dire, rimarrebbe un po' sfilacciata probabilmente. Vabbè, vabbè,
1: sì,
0: insomma, abbiamo capito. Quindi prima pillola, seconda pillola, canzone a questo punto, e poi ci salutiamo con la Franci, che anche oggi ci ha dato qualche indicazione utile. Intanto ci sono Topic e Becky G.

0: Il disco ovviamente era quello di Topic e Becky G, che abbiamo appena risentito, un po' Mexico in generale. Allora, chiudiamo la parentesi dedicata all'appuntamento con la nostra psicologa, la Francesca Belli, che ritroveremo il prossimo lunedì per l'ultima volta della stagione, tra l'altro, perché poi belli.
1: Andiamo un po' in vacanza.
0: Tutti andiamo in vacanza. Per cui nel frattempo però impazzito Marco.
1: Nel frattempo però, se avete delle domande da farmi, mi trovate su Instagram al profilo Francesca Belli psicologa.
0: Lì o eventualmente oppure anche al nostro numero, il 393 800 3000, mentre siamo in diretta, mentre non lo siamo, mentre scorre l'appuntamento con i Belli Svegli. Certo, assolutamente sì. Dovessero arrivare, ce le teniamo anche per il prossimo lunedì al limite. Grazie mille Francesca.
1: Grazie mille a
0: andiamo
1: voi,
0: avanti
1: buona
0: con
1: settimana.
0: La prossima, poi ci salutiamo, arrivano Martin Garrix e Ed Sheeran.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 30, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroodoro.it.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette.
11: Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura.
12: Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro.
13: Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
14: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
15: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
16: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
17: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
18: Allora, siamo quasi arrivati in fondo, eh. C'è tempo però per sentire anche la prossima canzone. Intanto qualcuno ci scrive a proposito del rapporto fra fratelli. Accidenti a me quando ne ho chiesto uno, quando ho chiesto un fratellino. Bah, che poi è andato tutto bene, dai. Intanto arrivano Martin Garrix ed Ed Sheeran, c'è Repeat It.

0: disco di Martin Garrix ed Ed Sheeran che si chiama Repeat It. Volevo chiedere a Marco, a che ora abbiamo fatto lunedì cinema?
1: Verso le 7.45.
0: 7.45, sì. Sono le 10 e un minuto praticamente. Arriva adesso un messaggio con scritto Shrek.
1: Che con scritto Shrek, tra l'altro.
0: Esatto, vabbè. Beh, facciamo finta.
1: Proprio un pelo.
0: Facciamo finta che sia corretto il modo in cui è scritto, ma con giusto quel paio d'ore
1: io
0: di ritardo.
1: Io gli darei la bag.
0: Sì, se la meriterebbe. Allora, siamo arrivati in fondo, per cui ci sentiamo domani come sempre, perché è arrivata Olga per il resto della mattinata. Grazie al fantastico Marco in redazione.
2: Grazie Marco.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
2: Grazie al mitico Fabri.
0: Ci sentiamo domattina come sempre a partire dalle 6.

10 e quasi due minuti. Disco Radio. Che bella settimana ci aspetta su Disco Radio. Buongiorno e buon lunedì 20 luglio. La città di Milano specialmente sta iniziando a essere come piace a me, cioè libera, via, persone in vacanza, poco traffico. Si scorre lisci come l'olio, una mattinata bella fresca, tanta musica, allegria qui su Disco Radio per voi, nel nostro appuntamento che inizia con me, Olga, fino alle 13. Capisci che giornata ci aspetta? Capisci che sarebbe stato un errore essere in vacanza proprio oggi? La novità di Madonna, parleremo di lei tra poco, è proprio questa, l'ascoltiamo.

Sentito Madonna, questa è la sua novità, riconoscibilissima, il suo stile, la sua voce è inconfondibile. 10-4 minuti, tra l'altro c'era anche lei ieri sera tra i grandi ospitoni della cerimonia di chiusura dei mondiali. C'erano tanti ospiti di grande calibro, da Tom Cruise, di grande calibro. A volte parlo veramente come negli anni 80, abbiate pazienza con me ragazzi. C'era anche Madonna, che aveva ai lati, teneva per mano come fossero due bambini capricciosi Ronaldinho e Ronaldo. No davvero, le foto indicano un pochino questo, fa un pochino sorridere. O loro che tengono la nonna, insomma, come accade solitamente alla domenica, al pranzo della domenica. Robin Schulz con Better Times.

0: Disco Radio, 10-11 minuti, Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight tra le nostre hit più ritmate. Buongiorno, buona settimana, splendidi ascoltatori come ogni lunedì che si rispetti. Tra poco avremo anche uno spazio dedicato ai film più visti. Già so che tanti di voi hanno visto il capolavoro, posso già definirlo così, di Nolan, e ne sono rimasti entusiasti. Ma prima, tra poco, viaggeremo nel tempo rivivendo una hit che ha fatto la storia del ritmo proprio nel 2004. Disco Radio Party Set.
1: This is Rap and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
10: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
11: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
10: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
11: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
10: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
16: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
17: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo. Conviene per davvero.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
20: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
21: Di non dire irripetibile!
20: E soprattutto di non dire
21: incredibile!
22: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
20: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
21: Incredibile!
20: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
23: Autorigoldi!
24: A Milano dal 1906.
25: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
26: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
25: EMC,
26: SUV, van e fuoristrada.
25: Photon,
26: i solidi pick-up.
25: Maxus,
26: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
25: Shangan,
26: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
1: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
3: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock, solo a luglio, da Auto Ghinzani Bergamo. Cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
4: Disco Radio.
5: Buona settimana, buone vacanze, che ci ascolta da posti meravigliosi, marinari o montanari. La Dance Storica ritorna con questo appuntamento incredibile. Dal 2004 riascoltiamo California Dreaming.

Disco Radio, allegria pura, me lo auguro in diretta in questa mattinata, è bello sapere che ci siete. Sono felicissima di passare, sia chiaro, l'agosto con voi, perché vi troverete qui per tutto il mese d'agosto. E intanto, mentre ascoltiamo Anime, la sua Beautiful, io ho portato un po' di polverina magica. Oh, questa è la polverina magica dell'entusiasmo, perché oggi c'è una giornata fresca, poco traffico, una settimana che ci aspetta bella, leggera, via, liscia come l'olio. Partiamo poi anche con una notizia carina che vi prometterà anche di vincere dei gadget, è una sorta di gioco che facciamo tra di noi, però non dovete barare, non dovete guardare in internet la, insomma, la risposta che vi chiederò. Bruno Mars, questa è I Just Might.

0: SOS, SOS, Disco Radio si chiede dove è finito Purple Disco Machine. Con Kungs questa hit ancora oggi mi fa venire la pelle d'oca, io l'ho ballata fuori onda. Fabrizio, più Purple Disco Machine per tutti, senti che hit che ci manda, che
1: ma
0: ci fanno...
1: Ma certamente, sì.
0: Senti, crepi la Marizia, ti porto nella casa d'aste più famosa al mondo.
1: Sì, che si chiama?
0: Sotheby's, dico bene?
2: Sotheby's.
0: Ripetilo.
2: Sotheby's.
0: Ok, ok, ok. Ho chiesto aiuto da casa ovviamente.
1: Perfetto.
0: L'ha venduto per 50 rotti milioni di dollari... Un qualcosa che gli ascoltatori devono indovinare, però solo risposte sbagliate. Parti tu.
1: La macchina di Olga, secondo me.
0: Con Olga dentro.
1: Dentro, sì, certo. Seduta.
0: Dai, premiamo anche magari premiamo anche magari il più originale con dei gadget. Quindi, cosa hanno venduto per 50 rotti milioni di dollari in questa casa d'aste famosissima? Solo risposte sbagliate, vogliamo.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
4: Disco Radio.
0: Su Disco Radio per noi è tornato anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Partiamo dall'operazione della polizia contro le baby gang in tutta Italia. Controllate quasi 200.000 persone in 44 province, anche in Lombardia, tra Milano, Como, Cremona, Brescia, Bergamo, Monza e Varese, in Piemonte, a Torino, Novara e nel Verbano. 539 arresti in totale, 164 nell'area di Milano. Sequestrati droga, contanti e oggetti provento di furto. Si tuffa dal pedalò davanti agli amici e non riemerge. Ieri ha negato così un 32enne nel lago di Viverone, siamo nel Biellese, il corpo è recuperato dopo un'ora. A Bergamo, ennesima spaccata, questa notte in un negozio di calzature in via Spaventa, ha denunciato un italiano di 30 anni, individuato grazie ad una segnalazione fatta su YouPol. 350 km di ciclabili a Milano è il traguardo che vuole raggiungere il comune, aggiungendo 20 km di corsie per le due ruote, mettendo in sicurezza quelle esistenti e rendendo fluidi i percorsi ora discontinui. Calcio, il Torino ritrova i tifosi, la curva maratona termina lo sciopero, ma la contestazione al presidente proseguirà, corteo di protesta alla prima di campionato. Mondiali di calcio, alla Spagna che vince supplementari contro l'Argentina, Antonelli, Leclerc e Verstappen, il podio del Gran Premio di Formula 1 del Belgio, ci risentiamo tra un'ora.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Risposte sbagliate. Cosa hanno venduto all'asta per 50 rotti milioni di dollari? From disco to disco intanto. Disco Radio.

0: Please Don't Go nel From Disco to Disco appena ascoltato come Olga in diretta. Non parliamo di quadri, ma di qualcosa di molto particolare. Cos'hanno venduto all'asta per 50 milioni di dollari e rotti in realtà qualche giorno fa? Solo risposte sbagliate, la più simpatica la premiamo.
1: Hanno battuto all'asta per 50 milioni di dollari l'ultimo cappello di Homer Simpson.
0: L'ultimo cappello rimasto e conservato generosamente.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora, secondo me, tiro a indovinare, però sono sicurissimo che è così.
0: Sì.
2: Per 50 milioni hanno venduto i panettoni, adesso a luglio. Un set di panettoni firmato.
0: Ci piace, ci piace. In realtà andiamo a New York, nella famosissima casa d'aste Sotheby's, eh? Lì hanno venduto all'asta lo scheletro fossile di un tirannosauro. La cifra record è 50,1 milioni di dollari, che sono veramente tantissimi soldi. È uno dei T-Rex più completi al mondo ed è diventato il fossile più costoso mai venduto, eh? Aveva anche un nome, l'hanno soprannominato Goose. È possibile acquistare fossili? Mi chiedevo, ma uno può comprarsi un tirannosauro? È legale? Sì, in realtà per un discorso di collezionismo, studi scientifici o investimenti, come credo sia in questo caso, il mercato dei fossili è molto regolamentato. In Italia, per esempio, in teoria non si possono vendere perché sono patrimonio statale, però anche lì ci sono evidentemente delle eccezioni. Detto questo, hanno venduto veramente un tirannosauro? Ma cosa hanno venduto secondo voi per 50 milioni di dollari qualche giorno fa? Continuiamo con le risposte sbagliate.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.
8: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
9: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99 e TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
10: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
12: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Info e sedi su Renault.com.
14: E dai, cosa hanno venduto all'asta per 50 milioni di dollari qualche giorno fa? Sono risposte sbagliate. Aspettiamo i vostri messaggi. Intanto Bob Sinclair e Kaisa, I Can't Wait.

0: Bonocelli, David Guetta, su Disco Radio con DNA, è stata un po' la sigla questa dei mondiali di calcio, ma non mi risulta che questi artisti, tra i tanti che c'erano ieri sera, erano presenti a farla live questa hit, no? E perché no? Scusa, sarebbe stato abbastanza logico. Comunque, hanno asta, vendono questa cosa per 50 rotti milioni di dollari, sono tanti soldi ragazzi, eh. Che cosa hanno venduto?
1: Un'isola, secondo me un'isola, ciao!
2: Ciao, è caduto il primo dente caduto al primo uomo che è stato sulla terra. Ciao a tutti, Gianluca da Varese.
0: Ciao Gianluca, carino. Pochi secondi alle 11.
3: Disco Radio.
0: All'atto pratico hanno venduto lo scheletro di un tirannosauro, ma noi vogliamo solo risposte sbagliate. Prendiamo anche in realtà il più originale con qualcosa.
4: Ciao Olga, secondo me hanno venduto all'asta le magliette e i cappellini di Disco Radio. Ciao, buona giornata a tutti da Antonio di Parma.
0: Grazie
4: ciao,
0: Antonio
4: ciao.
0: Per la fiducia, ma in realtà dovrebbero essere stati almeno autografati, non so, da Michael Jackson, da Jim Morrison, da Freddie Mercury per avere quella cifra, ammetto. La novità di Joel Corry, l'ascoltiamo a tutto volume, si chiama Whisper.

0: C'è Whisper di Joel Corry come novità su Disco Radio. Buona settimana, buon lunedì 20 luglio, 11.3 minuti. Quindi Asta qualche giorno fa cosa hanno venduto per 50 rotti milioni di dollari? Ve lo dico io, lo scheletro fossile di un Tyrannosaurus. Ma parlando di risposte sbagliate, aspettiamo i vostri messaggi, abbiamo messo in palio anche dei gadget. Voi ci dite questo, c'è qualcuno che proprio...
1: Buongiorno Olga, buongiorno Disco Radio. La mia pazienza la vendono per tutti quei soldi. Assolutamente, perché vale un sacco. Buona giornata, buon lavoro.
0: Ciao, neanche il nome ci hai detto. Che ti hanno combinato? Dimmi un po', eh? Abbiamo questa Turn Me On.

0: su Disco Radio, Moving to the Sun, cioè alle 11:17 minuti, quindi scherzando ovviamente. Hanno venduto all'asta per più di 50 rotti milioni di dollari un Tyrannosaurus Rex, questo non è uno scherzo. In realtà chiedo a voi solo risposte sbagliate, cosa hanno venduto, cosa avrebbero venduto? La pancia di Filippo da Torino. Alla pancia Filippo, che bel pancettone che c'hai. E poi forte anche il capello di Trump, la sua chioma, il suo riporto, il suo piumaggio, insomma, a parte di quel piumaggio potrebbe valere moltissimo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Scopri di più su Amazon.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
4: Garage Flex, buongiorno.
5: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
4: Che veicolo?
5: Un due posti.
4: Ok.
5: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
4: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
5: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
4: Mi sta un po' confondendo.
5: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
6: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
7: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
8: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
9: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo. Conviene per davvero.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: L'estate è qui e anche gli incentivi Yamaha. Fino a 1200 euro di vantaggi su tutta la gamma. Vieni a scoprire le nostre proposte di pagamento EasyGo. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
14: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
15: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
14: EMC,
15: SUV, van e fuoristrada.
14: Photon,
15: i solidi pick-up.
14: Maxus,
15: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
14: Shangan,
15: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
16: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
17: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
18: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
19: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi option pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026.

0: 6. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
2: Disco Radio.
3: Eccoci qua, buona settimana, ben ritrovati su Disco Radio, nello spazio dedicato alla dance storica. Ritorna questa hit dal 2001, riascoltiamo proprio Bell'Amour.

0: forte lei, che Khalif, 11-19 minuti, quindi asta, super asta di Sotheby's, cosa hanno messo all'asta per, è venduto in realtà per 50 rotti milioni. Solo risposte sbagliate. Mi piace chi ha scritto il famoso colpo di testa di Raffaella Carrà. Se potesse vendere sicuramente farebbe anche di più. O se no dei vostri cimeli.
1: Oh, la mia maglietta del concerto dei Frankie Goes to Hollywood, 30 gennaio 1987, Milano Palatrussardi.
0: Certo, tienila stretta che vale una follia.

0: Hit su Disco Radio, Good Old Days, 11:29 minuti tra le nostre hit più ritmate della città. C'è anche questa. Quindi, cosa hanno venduto per più di 50 milioni di dollari qualche giorno fa a New York? Visto che le risposte sbagliate arrivate simpatiche sono tante, il più in realtà fortunato e veloce che si porta a casa i nostri gadget è lui.
1: Hanno battuto all'asta per 50 milioni di dollari l'ultimo capello di Homer Simpson.
0: Preziosissimo. Più che preziosissimo, conservato in una teca sicuramente da qualche parte, magari in una cassaforte. Detto questo, si va al cinema tra poco a scoprire quali sono stati i film più visti nel weekend. Secondo voi, Odissea, il colosso epico di Christopher Nolan, è o non è stato film più visto? Secondo me sì.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Subito su Disco Radio è arrivata per noi anche Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia.
3: Buongiorno Olga, ben ritrovata, ben ritrovati tutti. Operazione della polizia contro le baby gang in tutta Italia. Quasi 200.000 controllati in 44 province, anche in Lombardia e Piemonte. 539 arresti in totale, oltre 160 nel milanese, sequestrati droga, contanti e oggetti rubati. A Bologna la morte di un 43enne cittadino marocchino durante l'arresto. La questura ha messo a disposizione le immagini delle bodycam dei poliziotti coinvolti. Indaga anche il 118. In prefettura a Milano, ippodromo sotto la lente dei magistrati dopo lo stop allo show di Bad Bunny di sabato scorso. 40 spettatori feriti dalla grandine, all'esame capienza e uscite. Nel torinese denunciato per maltrattamento e abbandono di animali, un 50enne di Venaria Reale, partito per andare in vacanza, ha lasciato i suoi due cani da soli in casa. A far scattare i controlli una segnalazione dei vicini. In Gran Bretagna, al giorno di Andy Burnham a Downing Street, squadra seminuova per il nuovo premier laburista. Nel suo discorso richiama unità e stabilità. È tutto per le news. Spazio ad Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Ieri praticamente quasi un terzo della popolazione mondiale ha visto la partita di calcio, la finale del mondiale ovviamente a New York, tra Spagna e Argentina. È tantissimo ovviamente, è paragonabile soltanto a pochi precedenti nella storia umana. E questo vuol dire tante cose ovviamente, quanto siamo interfacciati, quanto è importante lo sport, quanto è importante vivere insieme appuntamenti che aggregano. Ma vuol dire anche la bellezza del calcio, è chiaro, evidente, che è probabilmente lo sport universale, anzi, con questi mondiali ha celebrato ancora di più questa sua straordinaria internazionalità. Ha vinto la squadra più forte, perché poi bisogna aggiungere questo. È ovvio che ciascuno fa il tifo per chi vuole, c'è la passione per il singolo, per il campione, per Messi in questo caso, e per tutti quelli che la Spagna ha eliminato o che l'Argentina, non come individualità, che probabilmente tanti, a cominciare dalla Francia, ne avevano di più forti, ma come gioco di squadra, come intelaiatura. La Spagna ha imposto il suo gioco alla Francia e all'Argentina ieri. Probabilmente Messi e i suoi erano stanchissimi. Ieri sera hanno fatto il terzo supplementare dei mondiali e l'età media della squadra è molto più alta. Però la Spagna era più forte e quindi va celebrata.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
0: Si va al cinema tra poco. Ieri sera io ho visto un film storico che ancora non mi hanno vista. Tra poco ne parliamo. Intanto 4 hit.

0: Radio Dio di Hayley Conclosure nel From Disco to Disco appena ascoltato come Olga in diretta. Andiamo al cinema a scoprire quali sono stati i film più visti da voi. Ci sono degli incassi veramente incredibili. Terza posizione, film d'animazione Toy Story 5. In seconda posizione, sempre un film d'animazione sceso dalla prima posizione, che è Minions and Monsters, terzo capitolo, con protagonisti assoluti simpaticissimi omini gialli. Ma in prima posizione, ovviamente, dico ovviamente perché tutti noi abbiamo perso un parente, un amico, un conoscente, o magari siamo noi stessi quelli che l'hanno visto al cinema, c'è Odissea, il colossale di Christopher Nolan, che pare essere meraviglioso. L'attesa era altissima, i numeri sembrano confermarlo. Odissea ha esordito con incasso record in tutto il mondo, al botteghino mondiale, e super incasso, devo dire, anche in Italia. Vi basti pensare che è il film più costoso della carriera di Nolan, e già lui questi soldi li ha recuperati, quindi da qui in avanti sarà tutto guadagno, ben meritato. Il film è fatto principalmente dagli attori e dagli ambienti naturali, questa è la cosa incredibile. C'è un super cast: Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway. E per raccontare il viaggio di Ulisse, Nolan ha trasformato l'intera troupe in un vero equipaggio. Cioè, per quattro mesi, Matt Damon, che interpreta l'eroe greco, e gran parte in realtà del cast, hanno navigato nel Mediterraneo a bordo di questa nave vichinga, la più grande nave vichinga moderna mai costruita, trasformata per l'occasione in una nave da guerra greca. Ma non solo, anche gli effetti speciali non sono fatti tanto da intelligenza artificiale o computer grafica. Lui è uno che, insomma, ci tiene molto che sia tutto fatto dal vivo il più possibile, quindi anche qui secondo me deve il suo successo. Voi l'avete visto il film? Vi è piaciuto? Lo vedrete? Non vi interessa? E scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, o online sul sito che è superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it. L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
4: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
5: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
4: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
5: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
6: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
7: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
8: Non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
9: Quindi film più visto al cinema, Odissea del grande Nolan, dura 3 ore, quindi occorre insomma avere voglia e tempo. Bibi Rexha

disco radio anche la hit dei Medusa che si chiama Don't Wanna Go Home, ci accompagna proprio in questa mattinata. Ben ritrovati. Allora, siamo stati al cinema a scoprire i film più visti. Ovviamente il Colossal di Nolan è al primo posto. Filmone sul viaggio di Ulisse che tanti hanno anche visto, il titolo è Odissea, che dicono essere davvero bello. Cioè, 3 ore che comunque, oddio, belle intense ma che ti volano via. Io ieri sera mi sono vista un film che mai avevo visto, uno dei classici, Footloose. Mi mancava, emozionante, insomma, rivedere sicuramente un giovanissimissimissimo Kevin Bacon ballare veramente come se non ci fosse un domani. È mezzogiorno. Disco bellissima la storia, musiche, tutto quanto meraviglioso. E ho ritrovato anche una giovanissima Sarah Jessica Parker che fa una piccola parte, ma insomma la si riconosce benissimo. Film, la mia prima volta di Footloose. Bello, è uscito su una piattaforma, ne ho approfittato. Detto questo, buona pausa pranzo, lunedì 20 luglio ci ritroviamo tra i nostri suoni raccontandoci cose. La mia voce vi accompagna, sono Olga. È tempo di novità, questa è la novità di Peggy Goo, si chiama Woman.

al fresco, insomma, rilassandosi un attimo. Siamo dalla vostra parte, come sempre, dalla parte di tutti in realtà, da chi ci ascolta da Posti Fantastici, finalmente in vacanza. Un abbraccio forte, grazie, evidentemente vi porta con voi, no? Ci porta da voi. Abbiamo Marco da Carugate, in vacanza a Porto Cesaro. Ah, finalmente, finalmente, another

0: Disco Radio, mezzogiorno 10 minuti, abbiamo anche Ave con Meet Me in the Dark. Di fatto lui è un DJ artista italiano di musica elettronica, originario di Brunico, siamo a Bolzano, siamo in Trentino Alto Adige. Diventato famoso proprio con questa hit che è esplosa letteralmente nei social. Sappiamo che se una hit lì diventa virale, poi da lì passa nel mondo reale, diventando famoso insomma anche qui. Mentre noi guidiamo, mentre noi facciamo cose, ci ascoltiamo anche le hit che arrivano dal mondo social. E il 1995 sta tornando dal passato, rivivremo come fosse oggi una hit che in quell'anno tutti quanti ballavamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
6: Suzuki.
7: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
8: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
9: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
10: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
11: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
12: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
15: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di IlTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da IlTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto, e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
18: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
19: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
20: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
21: Autorigoldi!
20: A Milano dal 1906.
22: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
20: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
22: Qualche esempio?
20: Fiat Pandina da 12.490 euro.
22: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
20: Peugeot 208 da 17.990.
22: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
20: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
22: Info su denicar.it.
23: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
22: Cosa?
23: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
22: Ma arriva per le vacanze?
23: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
24: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
25: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
0: Disco Radio.
1: Ben ritrovati, ogni sera dalle 21 c'è la versione estesa su Disco Radio che dura ben un'ora. Adesso ne ascoltiamo una di It, che ci ha accompagnato nel 95 e ritorna Bobby Brown.
0: Rhythmic History. Drop it.

My System di Felicia su Disco Radio. Lei è una cantante svedese, un nome d'arte che coincide di fatto con il suo vero nome. Una cosa che la caratterizza è che nelle sue esibizioni è solita indossare una maschera. Una maschera che le copre parzialmente il volto, una sorta di piccolo velo, di piccola mascherina, anche molto fashion solitamente. Sappiamo chi è lei, cioè non è una che non si conosce, però diciamo che per exhibitions ama allestirsi in questo modo. Su Disco Radio, Wiz Khalifa e Cyril, c'è anche The Tour. The Tour.

0: Alice Merton con la Swan Roots è tornata su Disco Radio per augurarci buon pranzo in questo 20 luglio. Buona pausa pranzo, buona settimana, ben ritrovati come Olga in diretta. Allora, era di queste ore la notizia della caduta di Noemi ieri sera al suo concerto, finita in ospedale. Insomma, c'era anche un po' di preoccupazione attorno alla sua salute. Di fatto appena postato nei social una foto di lei che dice: guarda, grande spavento, per fortuna sto bene, un po' ammaccata, comunque il tour è sospeso fino al 16 agosto, ma lei tornerà più forte che mai, come si dice. Tra poco 4 hit, le più ritmate, un nuovo From Disco to Disco ci aspetta. Let's
1: go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Ben ritrovati su Disco Radio 4 Hit, ci fanno viaggiare con il From Disco to Disco. Partiamo con Satisfy.

0: Pero malle do costo non è stato. Ne va un mistero ombra che su marti pro che guarda noi su falla. E noi su falla.
1: Secco.

0: gioco dell'amore, cioè su Disco Radio, From Disco to Disco appena suonato. Questo vuol dire quattro hit ci hanno accompagnato senza alcuna interruzione, questa appunto è la quarta. Andiamo nel cuore della città di Milano, una bellissima città di Milano, aggiungo, perché in questa stagione io l'amo profondamente. Lì esiste un caveau pieno d'oro, e voi direte, beh, ma non oro classico, ma oro nero. Uno degli alimenti più amati e peccaminosi al mondo, che è il cioccolato, sta nel caveau, in un caveau molto speciale, perché andiamo nella fabbrica di cioccolato di Enrico Rizzi. È veramente una fabbrica di cioccolato. All'interno di questa fabbrica si può scoprire come le fave vengono lavorate, tostate, private della buccia, macinate a pietra, ma il passaggio più suggestivo di questa visita è la ciocoteca, un caveau, proprio il caveau come fossero quelli di una banca, a temperatura e umidità controllate, dove vengono fatti riposare e affinare i lingotti di cacao. I lingotti di cacao, cioè capisci che solo l'immagine di un lingotto fatto di cioccolato il cuore un po' si rasserena nonostante il caldo, eh? Quindi è possibile andarci, si può prenotare l'esperienza di visitarla, aggiungendoci anche degustazioni, guida che ci racconta un po' di curiosità su tutta questa tradizione. Quindi a Milano c'è una fabbrica di cioccolato con un vero caveau che può essere scoperta e visitata. Può essere anche un'idea carina da regalare a qualcuno, non per forza piccolo, è una cosa, esperienza che può far piacere a tutti quanti. È la fabbrica del cioccolato di Enrico Rizzi.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
8: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
11: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
13: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
14: Info e sedi su Renault.com.
15: Benvenuti su Disco Radio, il nostro viaggio continua con me, Olga, con Lady Gaga e con Doci. Abbiamo scelto Runaway.

Joey Corry con Devotion su Disco Radio. Di fatto lui è un grande appassionato di fitness, cioè ovviamente sta girando il mondo con la sua musica, con le sue produzioni. Super DJ, lui già a 13 anni suonava, metteva musica, insomma, iniziando in realtà più locali, più piccoli, più familiari, e poi via via, no, è diventato famoso al grande pubblico con un talent show e con delle produzioni che più avanti sono arrivate. Ma di fatto lui, prima di diventare, di sfondare come DJ, era a tempo pieno un personal trainer. È rimasta questa passione per la palestra, ancora oggi si allena, insomma, un bel fisicato. E però diciamo che palestra e musica vanno di pari passo. Chissà qual è la sua playlist che ascolta quando si allena. Subito We Are Free. No.

0: Abbiamo J Balvin, Willy William, Beyoncé e anche Super Don già così, presente.
1: A caso, messa lì in mezzo.
0: Buttaci un featuring.
1: Ma lei mi onora in questa maniera. Ma buongiorno,
0: Donna,
1: signora
0: ciao,
1: Olga, buongiorno.
0: Come è stato il weekend?
1: Beh, carino.
0: Intenso.
1: Vorrei dirti che ho riposato, perché realmente per la prima volta mi sono fermato dopo 50 giorni con la data del tour. Però non sono riuscito a riposare per niente, perché ho lavorato, ho fatto le prove perché domani vado a Taranto. Quindi comunque ho lavorato.
0: Bella, Taranto ti accoglierà a braccia aperte. Senti, c'è un po' di frescuria anche a Roma, perché oggi qui nel milanese l'aria è un pochino più respirabile.
1: La frescheggia? No, qua no, qua no. C'è AFA. È l'1-1 con l'AFA.
2: Disco Radio.
1: AFA come l'AFA, ragazzi.
0: Qui non male, ha fatto nei temporali delle cose. Questa mattina mi sono svegliata e c'era questa freschezza che mi ha avvolto con i suoi 22-23 gradi. Insomma, mica male.
1: Ho visto le immagini del concerto di Bad Bunny, che si sono trasformate da Tengo Mucha Novia, sono diventate Io Tengo Mucha Lluvia.
0: Sì,
1: Mucha
0: Lluvia.
1: Vi ricordo che lluvia significa pioggia, che si è trasformata poi in grandine, in danni, devasto. Tutti a chiedere il rimborso, rimborsami.
0: Ma arriva il rimborso, eh?
1: Arriva?
0: Ho visto che sì, non riescono a replicare la data, quindi rimborsano i biglietti.
1: Vi ricordo che i rimborsi possono arrivare coi soldi, col cash, col contante o con la novità. La novità di Jubel, che si chiama Notion House.
0: O anche coi cachi.
1: Brava,
0: a domani,
1: brava. Ciao.

0: La casa sull'oceano di Jubel. Sentiamo un po' di saluti. Buongiorno.
1: Salve. Camio Tauro.
0: Va bene, allora.
1: Ascolta.
0: Di, buongiorno.
1: Hai detto prima che il fresco frescheggia.
0: E il caldo caldeggia.
1: Il sole chiareggia.
0: Certo.
1: E lo scuro.
0: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Vabbè, avete capito che oggi siamo in modalità villaggio turistico. Perché del resto, ragazzi, magari c'è gente che è già in vacanza. Noi che abbiamo la fortuna di essere ancora qui nelle nostre city a lavorare. Passiamola col sorriso. Buon lunedì anche a Cristian. Ho visto Odissea, film incredibile. Bene, allora raccontaci com'è stato il tuo weekend. Il numero è il 393-800-3000. Vai con un po' di giro di saluti, le vostre schiscette. Insomma, sapete cosa fare al nostro numero di telefono e teniamo alta la musica e il sole. C'è Inna con Sunny's Up.
2: E adesso è

0: Loco Loco, Gordo, Ryan Zumbel. 10, anzi quasi 11 minuti trascorsi dopo le 13. Buon lunedì, donne, 20 luggio. Lasciatemi mandare i saluti a Robby da Legnano. Mi ha mandato una foto della famiglia che si muove in auto. Siamo in viaggio verso la Valle d'Aosta. Andiamo in vacanza in montagna. Con noi c'è anche Maya, il nostro cagnolino, insieme a Emma, Mara e poi me, Roberto da Legnano. Insomma ragazzi, ma che belli che siete. Voi, i vostri messaggi, i vostri spostamenti. Cosa sta facendo la family del pranzo con lo zio Don Cash? Raccontamelo al 393-800-3000. E benvenuti in famiglia.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com. A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
4: di non dire irripetibile
3: e soprattutto di non dire incredibile.
4: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
3: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
4: Incredibile!
3: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. Motor Times.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
9: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
10: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Qualche esempio?
10: Fiat Pandina da 12.490 euro.
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
10: Peugeot 208 da 17.990.
9: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
10: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
9: Info su denicar.it.
11: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili. Ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo. Cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
12: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
13: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
14: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
0: E allora come into my... Bravi! Allora, se ve la ricordate, siete diversamente giovani anche voi. È così, giovani per sempre. Vogliamo indietro nel tempo con le note firmate Gala, Come into my life.
16: Rhythmic History.

0: Tutto bene? Ehi, questa radio fa scattare la magia. Sono le 13:22:22, io ti porto via, questa radio è mia. Come dici, Funky Bahia, Enrico Bisce Ferrari insieme a Vitale. Ed è vitale dirti che sono veloce come una Ferrari, quella radio del party. Ti ho detto tutto quanto in freestyle, Funky Bahia di Enrico BJS e Vitale Ferrari. E allora ragazzi, benvenuti in casa disco radio con lo zio Don Cash. Ci sono tantissimi messaggi, ce n'è uno che mi fa volare, che è questo.
1: Don, sì? Don, sì? Don, Don Cash, sì? Don, sì? Don, Don, Don Cash, sì. Su disco radio, sì? La radio della tua città, sì? Su disco radio, la radio che va.
0: Che va?
1: Ciao,
0: che,
1: Don Cash.
0: Che va? Che va? Antonio, che va? Cioè c'è gente che ci studia sulle rime, c'è gente che ci si concentra sulle rime. Le rime, come le parole, sono importanti in questa vita. Che va, che va, che va, che va, che va, che va. Dove va? Va a ballare, perché qui tutti ballano, quasi tutti.
2: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
3: Ok, rap

0: Le altre radio mi fanno il solletico. Di spaccare un istinto magnetico. Come dici, i problemi li salto, poi faccio un balzo e frate me li evito. The Bausa Magnetic, 13:30 esattamente in questo istante. Buon lunedì donne, il 20 luglio. Allora ragazzi, i vostri saluti e le vostre schiscette. Il nostro amico Francesco mi ha mandato una foto che non so io se riuscirei mai a mangiarmi tutto quello che ti stai mangiando. Ciao donne, in questo momento lavorando sui treni ho trovato una camicia. Sarei molto felice di venirla a consegnare a voi. Una camicia peraltro di The Square, una roba di quelle belle importanti e costose. Cioè, mi vuoi fare un regalo? Grazie.
1: Il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
0: Ah, la camicia che mi vuoi regalare c'ha su il logo e anche il nome. Ah, non si può dire il nome di un'altra radio. Vabbè, Mazzoli, ciupa! Grazie della camicia!
1: Disco Radio.

0: Shade of Blue, John Summit, The Vault, Julia Church, chiudono le 4 senza interruzione. Allora, Disco Radio Lovers, benvenuti nella nostra family. Sono le 13.44, come i gatti in fila per 6 con il resto di 2. E allora, proviamo a sentire un po' di persone che è con noi. Ciao, bello. Mi ha mandato il suono direttamente. Ciao. Allora, il nostro amico ha trovato una camicia che chiaramente è di qualcuno, è una camicia importante che appartiene a un personaggio importante di un'altra importante radio, però lui la vuole portare a noi, quindi io prima ho lanciato questa sfida, chissà se arriverà mai negli studi di Disco Radio. Pranzetto sul torrente del Sestriere, bella la foto che mi hai mandato della mozzarella di bufala campana DOP, per cui ha protetto anche la marca per non farcela vedere. Ho portato 40 bambini al campo estivo, Costa da Torino. Ciao Don, ti stiamo ascoltando. E ancora, però, se abbiamo sentito lui.
1: Sì. Don.

0: che va.
1: Ma se la canzone dice oh no, non c'era manco bisogno della rima, perché ti sei tirato fuori la rima che non dovevi mettere? Robby da Legnano va in montagna in Val d'Aosta con Maya il cagnolino insieme alla famiglia Emma e Maura. Questo weekend abbiamo visto Odissea, il nostro amico Cristian, e ancora proviamo a sentire chi è con noi, da dove o da quando si state ballando al 393 800 3000. Ciao, benvenuti in famiglia.
2: Ciao Disco Radio.
1: Buon
2: ciao
1: lunedì.
2: Don,
1: ciao.
2: La Miri c'è.
1: C'è la Miri.
3: Ciao,
1: bene.
3: Don,
1: ciao la Miri. Ciao.
3: Buona giornata da Florica Dalistone.
1: Ciao Florica.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao
4: Mauro da San Damiano.
1: Ciao Mauro.
4: Anche oggi si lavora.
1: Oh.
4: E andiamo.
1: Ciao
4: ragazzi.
1: È andato così il nostro amico Mauro da San Damiano. Insomma, avete capito. Ci sono tanti amici e tante amiche che sono collegati con noi. Voi continuate a mandare i vostri messaggi al nostro numero di telefono. Allora ragazzi, parliamo di quella volta in cui, vi lancio questo argomento, avete fatto troppo presto. Cioè, se dico troppo presto, e lì si può aprire qualsiasi scenario, che ti viene in mente? Quella volta in cui hai esultato troppo presto, quella cosa che hai lasciato troppo presto, magari hai lasciato troppo presto gli studi, o hai lasciato troppo presto il corso di danza, la palestra, non lo so. Se dico troppo presto, che cosa ti viene in mente? Quale storia ci vuoi raccontare? Il numero è il 393 800 3000. Sono convinto che la storia del troppo presto che vi racconterò fra un attimo vi farà sgranasciare dalle risate e vi farà capire che non tutti i giapponesi e tutti i cinesi sono più intelligenti di noi come noi pensiamo. Comunque, c'è il numero, ve l'ho già detto, voi mandate i vostri messaggi, sbizzarritevi. Se dico troppo presto, i Disco Radio Lovers cosa mi rispondono?
5: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Info e sedi su Renault.com.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
9: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Tempo di musica di 4 hit senza alcuna interruzione. La prima, anzi prima di Steltronic e Undoes con When I Find My Love, Robin Schulz e Barbs con Bad Times.

0: bellissimo questo pezzo, ragazzi, è stupendo. Andus Stiltronic, When I Found My Love. Allora, bellissima la foto di Mauro e Elena. Mauro e Elena hanno trovato l'amore e anche la pace. Ciao donne, questa è la nostra casa, si chiama Casa Paradiso Privato. È dal 2010 che ascoltiamo solo disco radio. In questo momento siamo qui, ragazzi, piscinetta, 3-4 sedie sdraio precise, peraltro il giardinetto davanti, peraltro tutto in casa, quindi meraviglioso. Il barbecue, il giardinetto, la macchina posteggiata lì, tantissimo verde, tanti fiori, complimenti. Mauro e Elena, tanta invidia, vorrei essere lì. Allora, tanta invidia, neanche tanto, se ti dico troppo presto. Quella cosa che è troppo presto, che cosa? Che cosa vi viene in mente?
1: Mi sono sposato troppo presto, 23 anni, adesso ne ho quasi 29 fra 5 giorni e sto divorziando.
0: Ok. Quindi non sono stati 6 anni buoni, troppo presto. Dico troppo presto, che cosa ti viene in mente? Ciao, troppo presto.
2: Troppo presto, sì. Devo dirlo, meglio di no,
0: No, è quella cosa tipo la guardata negli occhi e l'hai già fatto, tipo picchindolo, troppo presto. Se dico troppo presto, che cosa ti viene in mente? Al 393 800 3000. Non è mai troppo presto per In Our Eyes di Alessio. Every time.

0: Adesso gli One Republic in Your Eyes, sono le 13.59, ragazzi. Allora, quella cosa che è troppo
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Cosa mi sono? Una cosa che mi sono fatto troppo presto.
0: Troppo presto.
1: Mi sono affezionato troppo presto a una persona che non valeva niente, che non vale niente.
2: Ciao.
0: Ok, questo perché ti ha ferito, magari non vale niente per te, per qualcun altro.
3: Ciao, sì. Disco Radio.
0: Ciao.
3: Io invece mi pento di non aver smesso subito la mia relazione con la mia ex moglie.
0: Quindi
3: dopo 25 anni di matrimonio abbiamo mandato tutto a quel paese.
0: Quindi troppo tardi.
3: Grazie a lei, ovviamente.
0: Ok, sempre. Vabbè.
3: Ciao ragazzi, un abbraccio.
0: Ciao, non mi permetto. Okay.
2: Don, sì. La domenica montiamo la console qua sotto l'ombrellone. Sei invitato a mettere i dischi.
0: Ah.
2: Grande festa la domenica, qua, per il cielo.
0: Ti ringrazio. Però questa proprio adesso non si può perché siamo in pieno tour, ragazzi. Questo venerdì e questo sabato siamo a Rimini e poi a Rieti. Quindi ci vediamo live proprio domenica. Non so perché sarò in viaggio, ma sarei venuto. Ma volete sapere mica che ore sono?
4: Adesso è arrivato il doc.
0: Su Disco Radio sono le 14.
5: Non è mai presto. Già avviso che
0: sì?
5: Sono le 2:22:22. Anche a Solano Belle.
0: E certo. Sono le 2, le 2, le 2,
2: sì,
0: 2,
2: don,
0: 2.
2: Confermo, sì. Sei invitato.
5: Ciao,
0: ciao.
5: Stefano D'Alecco.
0: Ciao.
5: Non è mai troppo presto.
0: Troppo presto.
5: Per risposare mia moglie.
0: Ah, qui c'è dell'amore.
5: Ciao.
0: Va bene, ragazzi. Invece pensate che lui ha esultato troppo presto per la laurea che ha preso e ha fatto vedere i prompt, cioè le richieste che aveva fatto all'intelligenza artificiale. Tutti hanno fatto il video e a distanza di 3 giorni, il signor Kwan Ming, che è proprio un test di Ming, è stato richiamato dall'università che gli ha annullato la laurea. Quindi ha festeggiato troppo presto.

0: la voce di Sam Harper, Justy, la produzione Just a Little, melodia che ci tiene ormai compagnia dal, dagli anni 80. Sono tre, quasi quattro minuti trascorsi dopo
1: Ciao,
0: le 2:22.
1: Ciao. Troppo presto per rimettermi in modalità lavoro dopo due settimane di ferie. Non c'ho proprio voglia.
0: Lo
1: Ciao
0: capisco.
1: Mirella.
0: Ciao
1: Mirella.
2: Cash, buongiorno.
0: Salve.
2: Buongiorno Disco Radio.
0: Buon salve.
2: Volevo dirti che sì. sono le 2:02. Ciao Cash. Buon lunedon. Saluti e baci da Katia da Torino. Baci, baci.
0: Baci a voi, che entusiasmo la family quanto vi possa amare. Però adesso c'è la sigla. Le tre parole di quest'oggi, ragazzi, devono essere veloci, deve essere il tuo nome e poi le due destinazioni, cioè qual è lo spostamento di quest'estate. Che ne so, da Carugate a Ibiza, mi chiamo Antonio, ok? Oppure nel mio caso, che ne so, da Roma vado a Genova, sono Danilo, va bene? Ognuno col suo spostamento. Qual è lo spostamento di quest'estate e qual è il tuo nome? Dammi le tue tre parole, il tuo nome e le tue due destinazioni di quest'estate. Ovviamente se andate in più posti potete dirlo. Il numero è il 393 800 3000 per essere selezionati. Avete solo 60 secondi a partire da adesso. Disco Radio.

0: Sabrina Carpenter, Magana, Bring Your Love, Condon Cash. E soprattutto con i nostri ascoltatori, il tuo nome e gli spostamenti di quest'estate. Dove si va in vacanza?
1: Concorezzo, Calabria. Filippo da Concorezzo.
0: Filippo da Concorezzo in Calabria.
2: Ciao, sono Emanuele da Cirimito e andrò a Savona.
0: A Savona, ok. Ciao. Bravo, perfetto. Cirimito,
3: ciao,
0: Savona.
3: Ciao, Pamela. Inzago Livigno.
0: Inzago Livigno per Pamela, bravi. Le tre parole di oggi, le tre parole di mini esseri. Tu un nome e poi due destinazioni. Da dove parti e dove arrivi questi stadi. Adesso la smetto di fare il pirla. Il numero è il 393-800-3000. Il tuo nome e le due destinazioni di questa Summer 2026.
4: E adesso è arrivato il doc.
5: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
12: Garage Flex, buongiorno.
13: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
12: Che veicolo?
13: Un due posti.
12: Ok.
13: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
12: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
13: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
12: Mi sta un po' confondendo.
13: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
14: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
15: L'estate è qui e anche gli incentivi Yamaha. Fino a 1200 euro di vantaggi su tutta la gamma. Vieni a scoprire le nostre proposte di pagamento EasyGo. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
16: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
17: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla!
19: Scialla, scialla!
17: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Autorigoldi!
21: A Milano dal 1906.
22: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
23: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
22: EMC,
23: SUV, van e fuoristrada.
22: Photon,
23: i solidi pick-up.
22: Maxus,
23: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
22: Shangan,
23: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it. Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
2: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis in New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
1: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
2: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
3: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
0: Radio. Le tre parole della sigla di quest'oggi sono il tuo nome e le due destinazioni, da dove parti e dove andrai per le tue vacanze di quest'estate. Gli ultimi 60 secondi al 393 800 3000 e la prossima destinazione è casa Kylie Minogue, Can't Get Out of My Head.

0: Tim Impala, Genie Boys Noise, la versione remix di Dracula, Run From Sunlight Dracula. Allora ragazzi, troppo presto, prima abbiamo parlato del troppo presto, la storia del signor Quan Ming, che come un vero test di Ming ha festeggiato troppo presto e ha fatto vedere a tutti che aveva utilizzato l'intelligenza artificiale per laurearsi, e la sua laurea è stata sospesa. E allora questa cosa ragazzi ha fatto troppo male, lui l'ha fatto troppo presto, troppo presto.
1: Mi ha detto il test di Ming,
0: il test.
1: Dirti che sono le due, sappilo, sono passate. L'ha suggerito il signor Ming.
0: Ciao
1: Mauro e Elena.
0: Ciao Mauro. Allora sentiamo le destinazioni di quest'estate. Dove si va?
2: Ciao Don. Ciao. Beni Corriere.
0: Vai, che la
2: questa
0: sigla.
2: Settimana sì. Malnate a Rimini.
0: Da Malnate a Rimini. Poi ciao
3: Katia. Da Torino.
0: Sì.
3: In Liguria al Benga.
0: Ok. Ciao.
4: Parabiago,
0: sì.
4: Pogliano.
0: Parabiago,
5: ciao,
0: Pogliano. Buona
5: giornata a tutti. Cash, ciao. Fabio da Caselle Torinese.
0: Caselle.
5: Spostamento verso Pietraligure.
0: Pietraligure,
6: ciao.
0: Caselle, ok.
6: Ciao, sono Mattia. Ciao. Vado da Busto Arsizio a Schiatos.
0: Schiatos, va in Grecia.
7: Ciao, da Torino vado in Calabria.
0: Torino Calabria.
7: Sono Giuseppe da Torino.
0: Da Torino con l'accento calabrese però.
8: Ciao Pamela.
0: Ciao Pamela.
8: Inzago, sì. Livigno.
0: Inzago in provincia di Calabria.
9: Ciao, sono Emanuele da Cirimido.
0: Cirimido.
9: E andrò a Savona.
0: Cirimido Savona.
10: Concorezzo Calabria. Filippo da Concorezzo.
0: C'è un'autostrada unica e fa Concorezzo Calabria tutta esperata praticamente. Salve.
11: Ciao Stefano.
0: Sì, sott'acqua.
11: Lecco, Olginate, Lecco.
0: Olginate, Lecco.
8: Da None,
0: sì?
8: Provincia di Torino, da me Torino. Ne vado a Porto Recanati.
0: Porto Recanati, ok.
8: Ciao, Ilaria,
12: ciao Don, Davide, ciao. Da Milano.
0: Milano?
12: Da Milano a Lampedusa.
0: Ok, va bene, va bene. Questi sono gli amici e le amiche che ha scelto la regia. Io adesso ci provo a fare la mia bruttissima figura quotidiana. Quante destinazioni mi avete dato? 6 milioni. Ah, va bene, dai che ci provo, andiamo. Dammi 30 ore. Ehi. Quest'estate poi si vola, non

0: Santos, quest'anno niente Yok, ho un canotto e vado a Fiato. Torino al Benga, Polignano Parabiago, da Malnate vado a Rimini e do non fare il vago. Al massimo se faccio faccio il mago, ora mi vedi e poi scompaio, riappaio sopra il palco, mentre tu sei lì che ascolti il radio. Milano Lampedusa, due tuffetti più di un paio, Torino Recanati ed è dal palco che vi becco, Pietra Ligure, Limbiate e torno a Lecco. Io scrivo frasi di getto, è un libro aperto, ma mediamente tu dovresti leggermi in un letto.
1: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow, wow.
2: Disco Radio.

0: Il mio più grande nemico è me stesso, per favore chiamatemi la polizia. Call the 911, Lady Gaga in casa disco radio con lo zio Don Cash. 14:32:22 in questo momento. E ragazzi, qualcuno non deve chiamare la polizia, ma deve chiamare la polizia per il relax. Succede che, chiaramente, si va in vacanza e una delle scelte che stanno facendo moltissimi italiani è quella di scegliere dei villaggi dove non ci possono stare i ragazzini. Quindi villaggi solo per adulti. Io devo dirlo, ho fatto parte dello staff dell'entourage di Valtour e di Club Med, del Club Mediterraneo, e quindi ho lavorato nei villaggi speed, si chiamano così, villaggi per adulti. All'inizio pensavo che fosse una roba, poi invece tutt'altro, niente a che fare con i filmini hot, tutto questo. Comunque, voi siete più per le vacanze tutte in famiglia o una vacanza senza figli e senza rumori va meglio? Che tipo di vacanza preferite? E continuate a dirmi qual è lo spostamento di quest'estate dalla tua città, dove ve ne andrete, al 393 800 3000.
1: E adesso

0: Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Mentre mi dite le destinazioni della meta di quest'estate, se siete più per le vacanze con gli adulti o le vacanze di relax,

0: 1994, Tonight is the Night, le click chiudono le quattro hit senza interruzione. E allora, disco Radio Lovers, benvenuti nella Family con lo zio Don. Buon lunedì, donne, il 20 luglio. Don Cash al microfono e voi e i vostri spostamenti. Vi ho chiesto per il freestyle, adesso l'ultimo argomento che abbiamo lanciato, il tuo nome, il posto da cui parti e dove te ne andrai quest'estate. Perché viene dalla Svizzera, per un attimo vi porto a Lazy Rancho, è un villaggio per adulti. Direte, villaggio per adulti? Sarà qualcosa di hard, qualcosa di... No, niente di che. Io quando facevo parte dei villaggi turistici ho lavorato sia a Gerba che poi in Italia in due località dove ho fatto parte del villaggio Speed. Il villaggio Speed è un villaggio per adulti, tu ti immaginerai chissà che succede, cose rocambolesche, nulla, semplicemente è un villaggio vietato ai minori di 18 anni, il che significa che sono persone che magari vogliono godersi quella settimana totalmente senza bambini, senza ragazzi, senza mini club, senza rumori molesti che chiaramente vengono fatti in determinati orari. Quindi è ovvio che il tasso ormonale sia molto alto, ma è anche ovvio che comunque farsi una vacanzina senza rumori molesti un po' piace a tutti quando se ne ha la possibilità, quindi quando i figli sono sicuramente adulti. E allora vi ho chiesto qual è il vostro spostamento e poi vi ho portato per un attimo in Svizzera perché le critiche erano tantissime, ma intanto questo villaggio, come tutti gli altri villaggi per adulti in Italia e all'estero, sono tutti sold out, quindi il turismo va, ma il turismo da adulto va evidentemente meglio. Dario da Ivrea dice: me ne vado a Luguglia, sempre in vacanza in famiglia, ovviamente se possiamo scegliere stiamo sempre tutti insieme. Ciao, spostamenti.
1: Ciao Roberta, sì? Da Como, sì? A Zanzibar.
0: Bello.
2: Ciao mitico donne. Ciao, io tesoro. Le settimane estive già le ho fatte. A giugno in crociera sul Mediterraneo con la mia famiglia, i miei genitori, il mio compagno e i miei suoceri.
0: Sì.
2: E a luglio sono stata in Grecia una settimana a Ios.
0: Hai capito.
2: Comunque, non avendo bambini, preferiamo ancora rilassarci, quindi scegliamo sempre posti dove
0: villaggi
2: non ci sono le famiglie, diciamo.
0: Vedi.
2: Un abbraccio a tutti, buona estate.
0: Vedi, facile criticare, però poi alla fine la scelta ripiove sempre lì. Quando il relax chiama, i Disco Radio Lovers rispondono.
3: E adesso è arrivato il doc.
0: E fidati di noi, scegliere l'auto giusta è un vero labirinto, tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continue sempre diverse, ed è per questo che serve qualcuno che sappia guidarti davvero. Tra il Piemonte e la Lombardia, il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault, Dacia, con assistenza ufficiale, e solo per questo mese puoi avere 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero, aziendali, tutte in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e anche a Casan Bernò, oppure online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
3: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Info e sedi su Renault.com.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Chi balla con noi si fa sentire adesso? Da dove o da quando si balla con Disco Radio?
11: Ciao Don, Marco da Varese.
10: Ecco, questo è un da dove? Da Varese. A tutti gli amici di Varese, la prossima è vostra. Jennifer Lopez, di Guitar.

sono le 15. E allora buon lunedì a Disco Radio Lovers. Iniziano qui le nostre, l'ultima delle nostre tre ore insieme, quella che si chiama Don't Stop the Party. Mi raggiungono Matteo Epis e Edu Munari, e la formula magica per essere i protagonisti è la stessa ogni giorno. Cioè, da dove e da quando ballate con noi, e poi il posto in cui vi trovate, magari siete in vacanza. Questo è il villaggio turistico Disco Radio, infatti è la Scoteca. E nella nostra Scoteca si parla di musica dance. Infatti la novità, la prima, è di Madonna, il ritorno della signora Cicconi, e si chiama Dance Acharya. Disco Radio.

0: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
1: Bella Cristian, questo è il suo brano con Armando, Amore Tonight. Da dove, da quando ballate con noi al 393 800 3000? Ciao.
2: Adesso è arrivato il don. Oh, Eugenio il camionista. Ciao. Allora, sì, ascolto Disco Radio da quando ho cominciato a mangiare pasta qua in Italia.
1: Grande.
2: Bel 26 anni e 4 mesi.
1: Quindi 2000.
2: Siete grandi, continuate così. Ciao Don.
1: Ma ciao al nostro amico il camionista. 393 800 3000, da dove, da quando sei con noi nella family.
3: Disco Radio.
4: Cartone giapponese in cui un portiere fuori categoria sfida una squadra di calcio di ragazzi delle scuole che lo sfottono per la sua età. Holly e Benjamin Button.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: Dai vecchio, dai!
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
5: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
14: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
15: Di non dire irripetibile!
14: E soprattutto di non dire
15: incredibile!
16: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
14: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
15: Incredibile!
14: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
16: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
19: EMC,
16: SUV, van e fuoristrada.
19: Photon,
16: i solidi pick-up.
19: Maxus,
16: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
19: Shangan,
16: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
20: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
21: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
22: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
23: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
24: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis e New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
23: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
24: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
0: sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
1: Disco Radio. Sento il cuore che pompa, sento il cuore che torna indietro nel tempo sulle ali della musica e lo fa sulle casse con un tocco di classe. A Touch of Class, anagramma ATC, ATC, ATC. E allora voliamo indietro nel tempo dritti al 2000 con le note degli ATC e ho detto che il mio cuore batte forte come la cassa because it's my heart beats like a drum. Vai col volume dei ricordi.
2: Rhythmic History.

0: direi che abbiamo la musica e la festa nel nostro DNA. More Than a Game, DNA, Bocelli, Guetta, Eia, Megan Thee Stallion, Disco della Lovers con lo zio Don Cash. Chi balla con me?
1: Sono Bobo da Vigevano.
0: Ma ciao al nostro amico Bobo da Vigevano e anche al suo Klaxon. E adesso voliamo al 2013 di DJ Antoine. Bella! Bella.

0: Chialo che Khalid con Diamond to Me in casa discoradio con lo zio Don Cash. Allora, benvenuti family, oggi è lunedì, il 20 di agosto, quindi ragazzi l'ultimo, sì, 20 di agosto, il 20 di luglio, l'ultima decade di questo mese. Un po' di appuntamenti per vederci in giro, ragazzi, io domani sera sarò a Taranto e poi ci vediamo invece venerdì con il Discoradio Party Live insieme a Discoradio RDS sul palco di Rimini e anche sabato saremo a Rimini e poi nel mio caso io venerdì poi ritorno indietro perché faccio uno spettacolo a Borgo Rose a Rieti. Insomma, la nostra radio, la nostra musica in tutta Italia. 393 800 3000, da dove, da quando balli con Disco Radio? Dillo allo zio Don Cash adesso.
1: Disco Radio. Promo.
2: Welcome to the party.
3: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Buone donne anche alla redazione di Link, scopriamo insieme le ultime news.
4: Eccoci, mille grazie Don, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Omicidio volontario aggravato e rapina aggravata. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che nell'ottobre del 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31 anni, per portargli via un paio di cuffiette wireless. La Procura Generale di Torino ha chiesto e ottenuto il sequestro conservativo di 50.000 euro che dal conto corrente del comitato Io sto con Mario Roggero erano stati trasferiti su un conto tunisino intestato al gioielliere di Grinzane Cavour e alla moglie prima del processo di appello. Il 42enne morto ammanettato a Bologna, la polizia al 118 ha segnalato una crisi psichiatrica, al vaglio dei PM la posizione di 2 agenti e 4 operatori sanitari. Operazione della polizia contro le baby gang in tutta Italia, quasi 200.000 controllati, 539 arresti in totale, oltre 160 nel milanese. La sfida è restituire la stabilità al paese, parole del neo premier britannico Andy Burnham nel suo discorso di insediamento a Downing Street. Le news tornano tra un'ora con Francesco Di Bruno.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Disco Radio Parma.
0: La festa continua, 4 hit senza alcuna interruzione, il meglio della nostra, del nostro party set, anche con Rap and Drop, pillolina di cassa dritta da ballare a squarciagola.
7: Ciao Don Cash, yeah. Sono Shade. Bello, ecco 5K.
0: Grazie.
7: No, ti sto dando dei soldi, vabbè, è il titolo della mia nuova hit.

0: Un campione che già conosciamo dagli anni 90. Benvenuti in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Da dove e da quando siete con noi nella family? Al 393-800-3000. Buongiorno, sentiamo.
1: Buongiorno, altro che caldo. Si fa, stava caldo bene stamattina che già faceva fresco. Caldo. Adesso mi sto lavando.
0: Ah, quindi fa caldissimo. Vabbè, ma allora sentiamo.
2: Ciao Don Cash, Giovanni dalla città di Napoli. Adesso mi trovo qua a Novara per una consegna.
0: Ecco, anche perché l'accento non era tipicamente novarese, sapevo, milanese.
2: E praticamente sì? Io ascolto dal 1999, da quando vengo qua a nord. Appena arrivo qua a nord, così metto 96.50.
0: Grande lui.
2: Per ascoltarvi.
0: Grande Disco Radio Lovers fedeli in tutta Italia.
2: Un saluto a tutti i camionari, un saluto a tutti quelli che ascoltano Disco Radio.
0: Oh sì, si fa Disco Radio, una fede, una radio. Allora, grandissimi, fate come il nostro amico 393-800-3000. E poi vi ricordo anche nel suo caso che quando andate in vacanza, quando vi spostate magari in altre regioni, in altre nazioni, potete utilizzare il DAB oppure l'applicazione gratuita, così ci ascoltate gratis in tutto il mondo.
3: Disco Radio.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
6: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Info e sedi su Renault.com.
0: Disco Radio. Riprendiamo la strada insieme, Don Cash e Disco Radio Lovers. Abbiamo ancora delle hit da farci prima dell'arrivo del Shormarelli. Però partiamo immediatamente con un saltino indietro nel tempo, dritti al 2001, ben 25 anni più giovani per tutti. Sblocchiamo ricordi con le note firmate Marcus e quel suono elettronico che non poteva che definirsi come il suo titolo, cioè Electronic. Alto il volume della musica.
3: Rhythmic History.

0: If I Lose Myself. Allora, se dovessi mai perdermi, ci vediamo qua su Disco Radio. Comunque nei prossimi giorni potrei perdermi, perché domani Taranto, poi Rimini, poi Rieti, poi Nettuno, poi di nuovo Rimini, poi Roma, poi un'altra volta Milano. Insomma ragazzi, se mi dovessi mai perdere, ci vediamo qui su Disco Radio all'una, alle 2, 2, 2, fino alle 3, 3, 3 con i miei fratelli, finché non arriva Morelli. Sei arrivato?
1: Eccomi.
0: E allora buone le donne, anche ragazzi, la Family finisce qui. Nel mio caso, io ritorno a tenervi compagnia domani alle 13 fino alle 16, like every single day. Bravo. Restituisco la linea a Milano da Roma da parte di Don Cash. Peace out and I love you.
2: Disco Radio.
1: Grazie Don, le 4.
2: Disco Radio.
1: Dalla festa di Disco Radio e da Roma, dalla capitale, stiamo per aprire il nostro centro estivo da qui per la tutta la settimana, dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli, iniziamo ad aprire le porte con Joel Corry. Partiamo da Whisper.

0: come sempre partiamo da una novità, appunto, Whisper Joel Curry.
1: Dai, Marelli. Iniziamo. Che ho rinnovato il centro estivo un'altra settimana.
0: È rinnovato, molto bene. Allora, se rinnovate anche voi, da qui fino alle 7 per tutta la settimana un sacco di belle cose. E allora, andiamo.
2: Disco Radio. Hey, hey.

0: è quella. E allora provate a cantarlo a 393-800-3000. Avete riconosciuto il Rhythmic History del 1999 che stiamo per ascoltare?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vitara Hybrid, tua a €22.950 con €4.500 di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, conviene per davvero.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli €13.200, Lancia Y da €14.900. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo

0: autowow.com.
1: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da AutoWow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi AutoWow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. AutoWow, lo dirai anche tu!
2: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
4: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
4: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
4: Info su denicar.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
6: 3, 2, 1. Via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro, Citroen C3 da 13.900 euro e EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
7: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
8: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis in giù Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
7: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
8: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisindiu.com.
9: Disco Radio.
10: È sempre bello sentirvi cantare, abbozzare i vari Rhythmic History.

cioccolato fondente. Come hanno usato? Quindi cioè, è meglio mangiarlo. Hanno scoperto che per allenarsi meglio basta annusare, non mangiare, il cioccolato. Parola della scienza. Prima di andare a vedere quella che è la prima, insomma, scoperta scientifica della settimana, chiedo come sempre a voi, anche conferma, insomma, quella cosa che siete convinti vi faccia

0: Jaden Boysen, They Get Up, Upside Down. C'è una cosa che quando la fate o siete convinti ve ne faccia fare meglio un'altra, so, da gesti scaramantici a cose che mangiate o bevete, insomma, vale tutto. Tra poco vi spiego perché annusare il cioccolato prima di allenarsi ci fa allenare meglio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Scopriamo altre cose con l'attualità di Link, c'è la redazione, Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che nell'ottobre 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua di 31 anni per portargli via un paio di cuffiette wireless. La Procura Generale di Torino ha chiesto e ottenuto il sequestro conservativo di 50.000 euro che prima del processo d'appello erano stati trasferiti dal conto corrente del comitato Io sto con Mario Roggero su un conto tunisino intestato al gioielliere di Grinzane Cavour e alla moglie. Operazione della polizia contro le baby gang in tutta Italia, quasi 200.000 controllati, 539 arresti in totale, oltre 160 quelli effettuati nel milanese. Due poliziotti e quattro sanitari iscritti nel registro modello 45 bis per la morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Gli accertamenti, spiega il procuratore capo, terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video. La sfida è restituire la stabilità al paese, a dirlo il neo premier britannico Andy Burnham nel suo discorso di insediamento a Downing Street. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora dell'instabilità tornerà a interessare soprattutto la Lombardia, parte del Piemonte orientale, con acquazzoni e temporali che nel corso poi della mattinata di martedì potranno risultare anche localmente di forte intensità sulla Lombardia centro-orientale. Meno coinvolto invece il Piemonte centro-occidentale e le Alpi, con il tempo che si manterrà in prevalenza asciutto e soleggiato. Temperature però in diminuzione un po' ovunque, massime martedì anche al di sotto dei 30 gradi in città e in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: Cose che fate e che siete convinti ve ne faccia fare meglio altre, come annusare il cioccolato per allenarsi meglio. Solo annusarlo, eh.

Vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: I Medusa, Don't Wanna Go Home. Completare altre 4 senza interruzione. Oh, buon inizio settimana. Siamo a lunedì. Si sente nell'aria. Lo sentite anche voi questo profumo? Odore di cioccolato fondente?
1: Perché ve l'ho detto prima.
0: Si usa per sentire meno la fame e non percepire lo sforzo fisico. Non è una roba che ho detto io stamattina, mi sono svegliato, ma è uno studio pubblicato recentemente su Frontiers in Physiology. Dunque, esporre gli uomini, soprattutto allenati, all'odore di cioccolata immediatamente prima, tra l'altro, di iniziare l'allenamento, tra una serie di esercizi di resistenza, ne aumenterebbe sia il volume di allenamento che la percezione dello sforzo, una crescita del numero di ripetizioni senza avere appunto questa percezione di sforzo maggiore. Dunque, lo studio dice questo: sono state scelte un po' di persone, 3 gruppi nello specifico, ciascuno doveva odorare qualcosa. Uno, cacao fuso fondente al 90%, proprio quello è bello peso. Un altro aveva cioccolato al latte con il 60% di cacao. Il terzo gruppo aveva solo dell'acqua. Non gli è stato ovviamente detto perché dovevano fare questa roba qua. Un unico gruppo che ha percepito meno la fame e ha fatto 18 ripetizioni in più. Qual era? Quello che hanno usato il cioccolato fondente. Quindi saranno necessarie altre prove, magari con altri soggetti, magari anche con le donne, magari con diverse età. Però al momento è interessante questa correlazione tra la cioccolata annusata e lo sforzo fisico. Beh, fa ridere, insomma. Cose che fate, siete convinti ve ne faccia fare meglio altre, tipo annusare la cioccolata per gli sportivi, vi prego. Cose che possiamo mandare in onda, non vorrei già rischiare il posto già di lunedì.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
4: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
5: Mondo Camerette, quello che vuoi tu, ragazzi felici, genitori di più.
6: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
8: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Cose che fate, siete convinti, ve ne faccio a fare meglio altre. C'è chi è convinto che se non tocca le strisce delle mattonelle sarà una gran bella giornata. Andiamo bene?

0: meglio, comunque allenarsi meglio e sentire meno la fame. Cose che fate voi convinti che ve le facciano fare altre meglio? Sentiamo.
1: Solo io penso che è meglio guardare tutte le belle ragazze che camminano piuttosto che parlarci o andare al passo successivo. Perché? Che magari poi ti scadono. No. Penso che più del 50% poi ti deluda. Invece finché le guardi sono tutte belle, certo. Tutte simpatiche.
0: Se pensano la stessa cosa anche loro.

0: cose che fate, siete convinti ve ne faccia fare meglio altre. Oh, anche un gesto scaramantico, dai.
1: Allora, io qualsiasi volume digitale che ha i numeri, però devo sempre impostarlo pari, cioè? Sulla macchina, in televisione,
0: il volume,
1: alla radio DAB. Perché se lo importo dispari, poi fa sfortuna.
0: Ah, ecco, vedi. Le 5 un minuto.
2: Disco radio.
0: Vedi, vedi, ognuno c'ha le sue. Quindi a che volume stai ascoltando la radio in questo momento? E a che volume ascolti

0: saluta i saluti che facciamo durante la stagione. Abbiamo provato a importare anche per la stagione estiva. Funziona così, molto semplicemente: al 393 800 3000 potete sorprendere chi volete mandandoci un audio al 393 800 3000, dove ci fate sentire il vostro saluto a chi volete. Poi mandategli un messaggio a questa persona: guarda, metti su Disco Radio, come mai? E tu ascolta la radio e lo sorprenderemo con, o la sorprenderemo con i vostri saluti. Allora, salutate chi volete al 393 800 3000 nella versione estiva. Se siete già in vacanza, ci state ascoltando, dovete fare una roba tipo cartoline dal mare, che non si usano più e si può usare mandando appunto i vostri saluti. Fatelo, perché tutti vogliono salutare alla radio, no? 393 800 3000, aspettiamo i vostri saluti e come sempre vale tutto.
1: Te lo devo dire,
0: lo so.
1: Sai chi ti saluta?
0: Non dirmelo.
1: Sto caldo.
2: Saluto Massorella.

0: attori, annunciatrici, chi vuole farsi avanti. Tra poco sentiamo invece il momento più tamarro, gemellaggio con i belli svegli, e così a sorpresa anche i saluti del Sai chi ti saluta. Siamo passati dal Sai chi ti saluta invernale a quello estivo. Benissimo, in entrambi i casi comunque non cambia la sostanza, cioè potete farci arrivare al 393 800 3000, saluti a chi volete, sorprendiamo chi volete voi.
1: Ciao Marelli.
0: Ciao.
1: Senti, ma io posso salutare
0: chi?
1: Tutte quelle persone invidiose che criticano i miei successi,
0: ma no,
1: invece
0: ma
1: di star lì a criticare me al sastro, quelle chiappette molli che si ritroverò e si dessero da fare, non sarebbe meglio?
0: Aiuto.
1: Cosa ne pensi?
0: Io non penso niente.
1: Ciao,
0: guarda.
1: Invidiose, statemi bene.
0: Proprio invidiose, capito? È proprio indirizzata a qualcuno in particolare. Vabbè.
2: Ciao Pettinelli.
0: Pettinelli.
2: Allora, volevo salutare la mia allenatrice di basket, Lucia.
0: Ciao Lucia.
2: E volevo dirle, sai chi ti saluta?
0: Chi?
2: Sto canestro. Ciao Davide da Brugherio.
0: Ciao, fatemi salutare anche Elena in ammollo. Un saluto da Mauro, probabilmente non se l'aspettava. Ecco.

0: è arrivato un saluto.
1: Saluto Massone.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
7: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
6: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
7: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
6: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
7: Parisi Group. Il nostro passato per guidare il futuro.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
14: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
15: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
14: EMC,
15: SUV, vane fuoristrada.
14: Photon,
15: i solidi pick-up.
14: Maxus,
15: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
14: Shangan,
15: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
16: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
17: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
18: Cosa?
17: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
18: Ma arriva per le vacanze?
17: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
19: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
20: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. 3, 2, 1. Via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroën C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili. Ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock. Solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo. Cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
21: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te.
0: ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
1: Disco Radio. Per chi se lo fosse perso, per chi lo volesse riascoltare anche d'estate, è il momento del Tamarristory.
18: Ehi, popolo della notte. Ehi. Ma è il momento più fantastico che ci sia.
1: Sì.
18: Sulle mani, tutti. Vai.

a chi insomma ha voluto salutare me, non li faccio sentire quegli audio, mi ho ascoltato tutto e tutti, e quindi grazie mille davvero. Grazie a chi anche è spagnolo e sta festeggiando ascoltando Disco Radio dalla Spagna, ovviamente insomma siamo qui per voi, per qualunque cosa, anche per aiutarvi a trovare dove costa meno la benzina. C'è stata questa nuova impennata dei carburanti, allora prima di dirvi città e regioni dove costa di più, vabbè, questa è una classifica più o meno che insomma, lascia il tempo che trova. Per trovarla a meno da oggi soprattutto c'è una nuova app, l'evoluzione del portale già gestito dal Ministero delle Infrastrutture del Made in Italy, il MIMIT, che rende accessibile da oggi, insomma da smartphone, i prezzi delle pompe vicino a noi. Volete sapere come si chiama per scaricarla? Ve lo dico fra poco. Prima sentiamo chi pensa di averla fatta a meno o più.

0: in Emilia Romagna e Lombardia, in entrambi i casi la benzina 1,9,13. Chi l'ha trovata a meno o anche insomma più?
1: Io non ho capito come mai hanno smesso di parlare giornali, telegiornali del rincaro della benzina.
0: Noi no,
1: che
0: noi
1: al
0: no.
1: momento non è mai stata così alta. Io oggi l'ho fatta la verde a 1,889 ed è uno dei più bassi della mia zona.
0: Infatti, Nico a Trecate, provincia di Novara, 1,848. Allora, tra poco l'app per trovare il carburante più economico è proprio del ministero, appena uscita.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Dato Link, l'attualità delle 5:30, la redazione c'è Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Momenti di terrore a Baranzate nel Milanese, dove un uomo ha fatto irruzione all'interno del comando della polizia locale armato di un grosso coltello da cucina, minacciando gli agenti presenti. Il 31enne marocchino irregolare è stato bloccato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di terrorismo, trovato un arsenale nel suo rifugio abusivo. Confermata in appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che nell'ottobre 2024 a Rossano ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, a 31 anni, per portargli via un paio di cuffiette wireless. La Procura Generale di Torino, a garanzia delle spese di giustizia, ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie. Scatta il nuovo scudo legale per i due poliziotti e i quattro sanitari coinvolti nella morte a Bologna di Abderrahim Fakir, sono stati iscritti nel registro modello 45 bis. Il mondo del calcio piange Kevin Keegan, si è spento a 75 anni l'ex attaccante inglese, due volte pallone d'oro. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Va del ministero per trovare...

0: Ladies, allora parliamo dopo le 4 senza interruzione dell'impennata dei prezzi del carburante. Bolzano ha in assoluto il record con i prezzi più alti, più bassi in Emilia Romagna e Lombardia. Siamo 1,913 per esempio per quel che riguarda la Lombardia, la benzina. C'è un'applicazione nuova che arriva direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e del Made in Italy ed è un'app, insomma, importante che può diventare riferimento per
1: Ciao
0: chi è.
1: Garelli!
0: Ciao Garelli!
1: Si vede che non metti la benza dentro nel motorino, nel Garelli.
0: Motorino mai usato. Mai
1: C'è
0: usato.
1: Un'app che esiste da anni, sì. Prezzi benzina.
0: No,
1: questa app ti dice i prezzi di tutti i carburanti,
0: sì.
1: GPL
0: sì.
1: piuttosto che metano inclusi.
0: Sì. Ma non è quella che
1: adesso anche la D.
0: Va bene.
1: È una cosa vecchia.
0: No,
1: dai
0: quella.
1: Su Garelli.
0: Proprio perché è vecchia. Questa è nuova, si chiama Osserva Prezzi Carburante. È blu con la O e la pompa dentro. Al debutto è entrata proprio adesso in una fase di utilizzo aperta al pubblico, durante la quale appunto il ministero invita gli utenti anche a segnalare eventuali anomalie. Una volta avviata quest'app mostra appunto gli impianti nell'area di interesse, la confronta con i prezzi di diversi carburanti anche con la media della stessa zona. C'è la visualizzazione del prezzo medio, quindi insomma è anche più facile da valutare il distributore che applica un prezzo inferiore o superiore alla media di quella zona. Le info arrivano direttamente dai gestori, che sono tenuti a trasmetterli direttamente al ministero, quindi serve l'aiuto di tutti affinché funzioni se qualche prezzo differisce da quello comunicato online al ministero. E quindi questa, se la volete scaricare magari per tutta l'estate, Osserva Prezzi Carburante, blu con la O e la pompa dentro. Quella era vecchia, questa invece è la nuova, te capì?
2: Io ieri ho fatto gasolio a Carpiano, provincia di Milano, a 2,095.
0: È caro,
2: è tantissimo,
0: caro.
2: Comunque
0: tanto sì.
2: Invece da un'altra parte, perché sono andata poi verso Nell'Odigiano, a 2,055,
0: Che è comunque tantino,
2: un po' meno.
0: Sì, però
2: buona giornata, grazie.
0: Grazie a voi, grazie a voi per le segnalazioni. Provate a scaricarla e insomma diamo una mano, insomma, affinché questo possa essere anche un servizio di riferimento. E poi ditemi se funziona come vi trovate. Intanto vi porto a scegliere l'auto giusta. A proposito di benzina, oggi è un vero labirinto tra motorizzazione, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarvi davvero. Tra Piemonte e Lombardia, per esempio, il punto di riferimento è Superauto SPA, tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate. Chilometri zero aziendali, in pronta consegna. Superauto SPA vi aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e anche a Caresana Blot, oppure online su superautospa.net. La vostra prossima auto vi aspetta.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città. L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
2: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Info e sedi su Renault.com.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Tutti di nuovo collegati, riprendo Nina da Milano, anche Luca da Torino. Segnale carburanti aumentano, insomma, da sempre in maniera assurda, anche durante il periodo dell'esodo.
10: Ciao Marelli, a Cinisello 1839.
9: Grazie mille.

le scemate, le boiate che vi racconto ogni giorno, anche qualcosa di utile, spero di avervela data con Osserva Prezzi Carburanti, la nuova appunto del ministero per fare la benzina meno cara. Adesso c'è la novità delle 6, grazie ovviamente per tutte le segnalazioni, benzina, prezzi, dove trovarle. Se avete l'app di Disco Radio andate nella sezione messaggi e leggete quello che sto leggendo, ovviamente anch'io, una sorta di servizio pubblico che stiamo offrendo, e grazie a chi ringrazia noi, ma ringraziamo voi assolutamente per essere lì ad ascoltarci, per averla appena scaricata. Ecco, poi fatemi sapere se funziona e come va. Ve lo ricordo, Osserva Prezzi Carburanti e blu, cioè la odio, Osserva Prezzi con la pompa all'interno. Dobbiamo ancora giocare, intanto Ocean House, Giubbe.

0: Arrivo come ogni pomeriggio tutta l'estate fino a settembre insieme a me, sono Fabio Marelli e tra poco anche Play the Game Summer si vince la Disco Radio Bag.
1: Voglio essere breve ma sì, anche esaustivo.
0: Tipo?
1: Non c'è un programma migliore quest'estate del centro estivo.
0: Grazie. Arriva Rhythmic History, inizia così.

0: Beautiful Anima e Yoji. 6:08 minuti in questo momento, inizio settimana nel centro estivo di Disco Radio, dalle 4 alle 7 insieme a me tutta l'estate fino a settembre. Sono Fabio Marelli e prima di giocare a Play the Game Summer, insomma praticamente l'ho già spoilerato, ma intanto mancava quella roba lì. Arriva un Rhythmic History da indovinare, inizia così. Ma le orecchie fini, quelle che hanno già riconosciuto tutto, sanno già anche cantarla. Sarà quella?
1: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
2: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
1: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
2: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
1: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
2: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
3: Garage Flex, buongiorno.
4: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
3: Che veicolo?
4: Un due posti.
3: Ok.
4: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
3: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
4: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
3: Mi sta un po' confondendo.
4: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
5: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
6: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
7: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
8: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
7: EMC,
8: SUV, van e fuoristrada.
7: Photon,
8: i solidi pick-up.
7: Maxus,
8: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
7: Shangan,
8: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
12: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
13: Cosa?
12: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
13: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
14: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
15: Vieni a scoprirla da Stellantis in You Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta. Fitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
16: Renault.
17: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
18: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni

0: informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
1: Info e sedi su Renault.com.
2: Disco Radio. Chi canta Rhythm and History? Sì.
3: Let's talk about the man. Prezioso è Marvin.
2: Quella è.
3: Let's talk about the man who doesn't understand.

Grazie, salutiamo sempre Edo Munari che si fa carico di tutto quello che succede qua dentro e confeziona anche sigle, effetti e tutto il resto, naturalmente. Grazie a loro, ma grazie a voi che siete sempre lì anche oggi, pronti a vincere la Disco Radio Bag. A cosa si gioca oggi? Oh, fritto misto, una lista caotica di oggetti o azione che vi leggerò

gufi o le cose che fanno rumore. Vado veloce, se no le scrivete, quindi è troppo facile. Siete diventati già bravissimi. Allora vado. Nel fritto misto di oggi troviamo tavolo, letto, sedia, occhiali, chiodo, orologio, poltrona. Nel fritto misto di oggi dovete pescare solo le cose con le gambe.

0: siamo... Poltrona
1: divani.
0: Sì, no, non ho capito. Manca la prima parte, ma va bene comunque.
2: Disco radio.
0: Ciao.
2: Tavola.
0: Sì.
2: Sedie.
0: Sì.
2: E poltrona.
0: Erano quattro, ne mancava una.
1: Tavolo, ah, sedia, poltrona, sì, divani.
0: Allora, divani non l'avevo detto. Dovete inventare parole.

0: interruzioni.
1: Tanto Link, l'attualità delle 6:30 davanti a me, Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Ancora maltempo su Milano, il centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla per tutta la giornata di domani. Sono attesi fenomeni anche violenti, specie in serata, con rischio di grandine. Momenti di terrore a Baranzata nel Milanese, dove un uomo ha fatto irruzione all'interno del comando della polizia locale armato di un grosso coltello da cucina minacciando gli agenti presenti. Il 31enne marocchino e irregolare è stato bloccato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di terrorismo, trovato un arsenale nel suo rifugio abusivo. Confermata in appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che nell'ottobre 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua di 31 anni per portargli via un paio di cuffiette wireless. La Procura Generale di Torino, a garanzia delle spese di giustizia, ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie. Il mondo del calcio piange, Kevin Keegan si è spento a 75 anni, l'ex attaccante inglese, due volte pallone d'oro. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Ogni sera dalle 21, Rhythmic History Extended Version, con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Rispondete ai cellulari, perché tra poco Illo, la più veloce di

0: cose che insomma erano tavolo, letto, sedia, occhiali, chiodo, orologio, poltrona. Ma cercavamo una cosa in comune a tutte queste. La più veloce non è lei, ma è arrivata seconda. La prima persona probabilmente pensava fosse un call center e non ha risposto. Allora siamo da una psicologa di Como, dalla provincia di Como, da Luisago, Maura.
1: Ciao.
0: Ciao Maura, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Tutto
1: voi
0: bene?
1: Tutto bene?
0: Molto bene, grazie. Senti, quali erano le cose con le gambe?
1: Allora, erano tavolo, letto, sedie e poltrona.
0: Esatto! Adesso è facile, poi uno rileggendole, poi con calma. Bisognava però scriverle, saperle, insomma, appena l'avevo finito di leggere. Poi tu, soprattutto, sei riuscita a rispondere e rispondi, hai detto sempre al telefono, ti credo anche per il lavoro che fai, immagino, no Mauro?
1: Per forza.
0: Se ti chiamo a qualche numero sconosciuto, magari qualcuno che ha bisogno di te, ha bisogno di una mano. Senti Maura, si lavora anche tanto d'estate?
1: Si lavora anche tanto d'estate, soprattutto perché lavoro con degli anziani che hanno qualche problemino di memoria e bisogna tenerla allenata anche d'estate.
0: Fate un lavoro pazzesco, molto utile, brava, brava Maura, complimenti. Senti, Disco Radio Bag, allora in arrivo, mettiamo dentro dei numeri anche qualcosa insomma per giocare con i tuoi amici anziani, va bene? Così poi ti ricordi di noi.
1: Volentieri.
0: E poi se insomma vai in vacanza sfoggerai tutti i nostri gadget. Ti farai una pausa oppure no?
1: Sì, farò qualche settimana di pausa, ma poi si riprende in attività.
0: Alla grande. Bene Maura, allora ti arriva la bag, se vuoi salutare chi vuoi fai pure.
1: Ma voglio salutare mio fidanzato anche se sta ancora lavorando, però poi mi sentirà tramite il podcast.
0: Sia mai, come si chiama?
1: Simone.
0: Simone, pensa se magari adesso così per caso, anche se sta lavorando.
1: Mi collega, dirà ma cosa sta succedendo?
0: Vedi. Maura, un abbraccio e buona estate.
1: Grazie anche a voi.
0: Sì, un abbraccio, ti arriva la bag, ciao.
1: Ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
3: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
4: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Qualche esempio?
4: Fiat Pandina da 12.490 euro.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
4: Peugeot 208 da 17.990.
3: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
3: Info su denicar.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: E così Maura, la prima della settimana a portarsi a casa la Disco Radio Bag con i Play the Game Summer. Domani a che cosa giocheremo? A chi lo sa, una sorpresa. State con noi anche domani.

0: Sembro io quando mi fai male. J-Ax e Fedez.
1: È un suono strano, un suono strano.
0: Sì, sì, sono io. Quando mi hai spaccato la schiena anni fa, ricordiamo sempre, oltre la bici, hai rotto la mattonella della vecchia sede.
1: Vabbè. Ci scriverai un libro su queste cose?
0: L'ho già scritto. Manca solo l'ultimo capitolo. Sto aspettando che tu scassi ancora qualcosa.
1: Se vuoi ti scasso subito, basta dirlo.
0: Ma è già scassato abbastanza. Vi lascio, torno più tardi per il sunset da Luigi.
1: Vabbè, vado. Quindi le 7:02 minuti di questo lunedì sera inizia una nuova settimana insieme. Preparatevi, bravo, perché Fabio Marelli se ne sta per... Cioè? Non vai via a breve.
0: Ancora. Ma il 20 luglio.
1: Io speravo...
0: Ma no, stiamo qua insieme, vicini.
1: Quindi c'ho ancora tempo per mazziarti.
0: Bravo,
1: in vista
0: così
1: delle...
0: io scrivo l'ultimo capitolo.
1: In vista delle vacanze. Sì, bene.
0: Faccio
1: poi
0: i soldi.
1: Vorrei un po' di diritti.
0: Assolutamente no, li faccio
1: diritti. Il nuovo di Just Ace Marper, questa è Just a Little.

Justice e Marper con Just a Little su Disco Radio, le 19:05 minuti. Inizia da qui il nostro lunedì insieme. Io mi chiamo Alessio Roisi e in questo momento sta succedendo una cosa bellissima. Cioè che davanti ai miei occhi ho il buio più totale. Cioè io ho delle macchine, no, che mi dicono adesso tu devi smettere di parlare. In questo secondo tutto bloccato, quindi...

0: Lady Gaga insieme ad oggi Runaway su Disco Radio. Non rido perché se vi raccontassi. Invece sai che sono curioso di sapere cosa fate voi anche con questa giornata e questo pomeriggio di caldo. Pronto?
1: Ciao Alessio.
0: Ciao caro, dimmi.
1: Ti sto ascoltando intanto che corro.
0: Sì.
1: Che fatica, cavoli, fa caldo.
0: Sì, immagino.
1: Ciao da Maurizio. Ciao, di Villa Maurizio. D'Ossola, sei grande.
0: Ma grazie. Ciao. grazie a te. Oh, preparatevi perché tra un attimo torna alla storia del ritmo. Vi sto per riportare nel 1990.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
7: Suzuki. C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
8: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
9: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
10: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
11: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
12: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autori Goldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
20: Da Denikar, il futuro è già qui.

0: con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
1: EMC,
0: SUV, van e fuoristrada,
1: Foton,
0: i solidi pick-up,
1: Maxus,
0: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
1: Shangan,
0: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
8: Vieni a scoprirla da Stellantis in You Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
9: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
10: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
11: Renault.
12: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
13: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
14: Info e sedi su Renault.com.
15: Disco Radio.
16: Dopo una giornata di lavoro serve un po' di carica, un po' di energia, anche per rilassarci, perché no? Per raggiungere quello stato di quiete, anche con la storia del ritmo che ci riporta nel 90, lo Stefano Secchi.
17: Rhythmic History.

Gordo, c'era Gordo insieme a Rainer Zanneveld su Disco Radio. Oh, quanti di voi si preparano a partire per le ferie? Allora, come sempre vi ricordo, in questo periodo scaricate l'app ufficiale di Disco Radio, perché è da lì che potete continuare ad ascoltarci anche in streaming, praticamente in tutto il mondo, basterà avere una connessione web. E poi potete sempre dall'app mandare i vostri messaggi alla diretta e ascoltare i nostri programmi in podcast. E adesso insieme a Wiz Khalifa.

0: Ma Coolio, Gangsta's Paradise, 19:31. Avete rimpianti nella vostra vita? Cioè quella volta in cui potevate fare una cosa e non l'avete fatta, che ne so, magari comprare i biglietti per il concerto di Bad Bunny al sabato e dire caspita, ci sarei potuto. Poi alla fine avete visto com'è andata, forse è stato un bene. No, no, dai, parliamo di rimpianti nel lavoro, nell'amore, nei viaggi, ecco, fatevi avanti. Quella volta in cui vi siete pentiti di non esservi lanciati, di non esservi buttati. 393-800-3000, magari vi racconto anche la mia, perché un po' nasce da lì questa cosa. Tanto l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Non di rimpianti, ma di notizie parliamo con Francesco Di Bruno, gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Ancora maltempo su Milano, il centro monitoraggi rischi naturali della regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla per tutta la giornata di domani. Sono attesi fenomeni anche violenti, specie in serata, con rischio di grandine. Ad Esca due ragazze promettendo un tatuaggio, poi le violenta in un casolare, condannato a 10 anni. I fatti risalgono al marzo del 2025, vittime due giovani di 17 e 18 anni sequestrate e abusate poi nelle campagne del milanese. La Procura Generale di Torino, a garanzia delle spese di giustizia, ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie. Abbandona i suoi due cani a casa a Venaria e Valmare, denunciato un 50enne, gli animali salvati dai vigili del fuoco, allarme dato dai vicini che hanno sentito abbaiare i due cani lasciati nell'appartamento. Lutto nel mondo del calcio, si è spento a 75 anni l'ex attaccante inglese Kevin Keegan, due volte pallone d'oro. Continuiamo a parlare di calcio, lo facciamo con il direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: La grande festa, il pullman scoperto, quante volte abbiamo visto una nazionale, ma anche una squadra di club festeggiata, abbracciata dalla sua gente nella sua capitale, nella sua città. Per ricordarlo in Italia bisogna andare indietro di 20 anni, ed è questo il nostro problema. 20 anni fa vincemmo straordinariamente a Berlino il mondiale, il nostro quarto mondiale, quello che l'Argentina non è riuscito ad arrivare, quota 4. E 20 anni fa sembrava essere tutto perfetto. Stavamo sulla cresta dell'onda, il Circo Massimo a Roma, e il governo che era andato a Berlino, il Presidente della Repubblica, festeggiato e festeggiante. Tutto perfetto. Poi per 20 anni c'è stato quello che c'è stato. Due mondiali in cui siamo usciti ai preliminari della fase finale, e altri tre in cui non siamo proprio pervenuti, non siamo arrivati neanche nella nazione che ospitava la fase finale. Ed è per questo che il calcio italiano, tornato praticamente a quota zero, cerca il colpo straordinario, e negli ultimi giorni sono andati in Spagna, proprio in Spagna, Maldini e Leonardo, che sono i nuovi plenipotenziari, come si sa, del calcio nazionale, con Malagò, sono andati a tentare di convincere Pep Guardiola a prendere la guida della nostra nazionale. Sarebbe un colpo straordinario, il più grande allenatore, selezionatore, commissario tecnico in circolazione, l'uomo che ha reso grandissimi il calcio di club spagnolo e inglese. Ma Pep Guardiola se la sente di compiere un'impresa così improba come riportare il calcio italiano in vetta al mondo? Intanto sognare è lecito, e la risposta di Pep arriva in pochi giorni.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: Parliamo di rimpianti, quella volta in cui vi siete pentiti di non aver fatto qualcosa. 393 800 3000.

0: alzate il volume della vostra autoradio. Ditemi che avete un subwoofer. Senti come pompa! Gigi D'Agostino. Bla bla bla. Era il nostro From Disco to Disco, le nostre quattro, che ogni ora suonano senza alcuna interruzione qui su Disco Radio. Stiamo parlando di rimpianti, cioè di quella volta in cui non ve la siete sentiti di fare qualcosa e ancora oggi un po' ve ne pentite a ripensarci e rimpiangete quel momento. Chris, per esempio, si è pentito di non aver acquistato dei bitcoin anni fa, quando valevano davvero poco, e il suo amico gli diceva: dai, comprali, che è il momento giusto. Dice Chris: se li avessi rivenduti 6 mesi fa mi sarei comprato un'auto nuova. Adesso vi sa un po' meno, Chris, perché sono scesi tanto, però sì, vabbè, dai, è andata così. Un'ascoltatrice che non si firma al 393-800-3000 mi scrive di essersi pentita di non aver fatto un'esibizione di ginnastica ritmica al circuito di Monza. E perché mai? Dovevi provare. Silvia invece si è pentita di non aver accettato 2 anni fa un lavoro a Parigi. Perché? Perché aveva paura di perdere il suo ragazzo. Com'è finita? Posso provare a immaginare io? Lui t'ha mollato e tu hai perso l'opportunità. Guarda caso, è andata proprio così. Rido, ma ovviamente rido, ma non bisogna fare queste scelte. Cioè, ragazzi, la propria carriera uno ci deve anche provare, no? Al massimo torni, via. Se è vero amore, resisterà. Viviana proprio in questi giorni ha paura di poter rimpiangere l'occasione della sua vita, e cioè avviare la sua attività. Dice: ci vogliono tanti soldi, tanto tempo da dedicare, ma io ci credo. Vivi, la prima persona a crederci devi essere tu. Se ci credi, buttati. Chiudiamo col mio personalissimo rimpianto. Ve lo racconto perché ancora oggi sono lì che rimpiango a distanza di 48 ore, nemmeno così tanto. Allora, venerdì scorso avevo trovato questo volo per Lampedusa, prezzo ottimo, avevo anche trovato l'alloggio difficilissimo all'ultimo momento. Unico problema: il volo di ritorno arrivava tipo a ridosso della diretta, quindi rischiavo di non arrivare in tempo. Ti immagini? Giustamente, poi mi aspettavate. Dov'è finito Aloisi? È andato in spiaggia, non mi sembra il caso. E quindi ho rinunciato. Sarebbero bastati però tipo 15 minuti in meno per far sì che tutto funzionasse. Sapete com'è andato? Ovviamente io non sono partito perché sono un professionista, ligio al dovere. Il volo è atterrato 15 minuti prima dello schedulato. Ce l'avrei fatta. Cioè, mi sarei fatto un weekend a Lampedusa. Tranquillo, invece no! Perché sono onesto, bravo, diligente, mannaggia a me. Scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazione, alimentazione e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Allora, tra Piemonte e Lombardia, il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. La gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale, solo questo mese, fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città. L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
2: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
4: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: 19.52 nel lunedì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessio Aloisi, subito Afrojack, sì, e David Guetta. Questa è Awake Tonight.

Loro sono Alesso e One Republic. Come spinge In Your Eyes su Disco Radio in questo lunedì sera. Con voi ci sono io, Alessia Luisi. E tra un attimo vi regalo una delle nostre novità direttamente dall'Halftime Show di ieri sera in America, New York. Le 8 e 2 minuti. Allora, chi c'era? C'era Ronaldo ieri, Ronaldinho, adesso non vorrei sbagliare, Ronaldinho, quello là. Beh, io col calcio sapete che ho qualche problema, comunque fatto sta erano loro a guidare e Madonna che cantava, Madonna che anche era protagonista della nostra novità, questa si chiama Dance Eternity.

Danceteria, il nuovo di Madonna su Disco Radio. Allora, mi dicono che mi stanno cercando di boicottare, cioè se ogni tanto per caso alla radio sentite qualcosa, c'è qualcuno che mi boicotta qui. Vabbè, è un buon momento per passare al DAB. Ce l'avete il DAB? È comodissimo, ci potete ascoltare sulla vostra autoradio di ultima generazione anche in qualità digitale, senza interferenze e senza... Io sono Alessia Luisi, sto con voi fino alle 22 con le più ritmate dal 90 ad oggi, come questa da The Weeknd, Sacrifice.

0: loro sono Joy Corry e Ra, quelli di Devotion. Quanto vi piace la musica di Disco Radio? Tanto? Allora, se state qui tra un attimo, vi regalo anche uno dei nostri Repeat History, una che non solo ci ha fatto canticchiare, ma anche ballare tanto nel 2003. Un attimo. Disco Radio Party Set.
1: Yeah. This is Rap and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli Articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Moca Auto, il tuo chilometro zero.com.
11: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
12: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
13: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
14: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
13: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
14: Qualche esempio?
13: Fiat Pandina da 12.490 euro.
14: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
13: Peugeot 208 da 17.990.
14: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
13: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
14: Info su denicar.it.
15: Estate rovente? Non da mobili

0: Monticelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobilidicelli.com.
1: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
2: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis in New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
1: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
2: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisindio.com.
3: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Info e sedi su Renault.com.
7: Disco Radio!
8: Anche stasera alle 21 vi aspetto qui su Disco Radio per regalarvi un'ora di dance storica, tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Siamo nel 2003 adesso con gli Outkast, quelli di Eya.
9: Rhythmic History!

Katy Perry, Last Friday Night. Thank God it's Friday. No, purtroppo, cara Katy Perry, è sbagliato giorno. Oggi è solamente lunedì, ma noi non vediamo l'ora che il venerdì arrivi. Oh, tra poco parleremo di aperitivi. Voi come la prendereste se vi cancellassero la possibilità di fare aperitivo? Non sarebbe bello, eh? Vabbè, di questo parleremo tra poco. Intanto parliamo del fatto che potete continuare ad ascoltarci tramite l'app di Disco Radio anche in vacanza. Scaricatela sul vostro smartphone, portateci sotto l'ombrellone con voi. Ci sono i The Bows adesso.

0: E Sam Harper con Words. Intanto salutiamo quelli che ci stanno ascoltando dal Veneto. Marco da Vicenza che dice lo spritz in Veneto. Lo spritz in Veneto è sacro come la particola in chiesa e credenti. C'ha ragione lui. No, perché a quanto pare c'era un posto in America in cui avevano vietato l'happy hour, quindi l'aperitivo. Tra poco vedremo come sono andate le lotte. E sembra che siano andate bene, fortunatamente. Prima però c'è l'attualità di Link.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Vi porto in redazione con Francesco Di Bruno per scoprire quali sono gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Allerta gialla per tutta la giornata di domani a Milano per il maltempo. Sono attesi fenomeni anche violenti, specie in serata, con rischio grandine. Confermata in appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che nell'ottobre 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, di 31 anni, per portargli via un paio di cuffiette wireless. Ad Esca due ragazze di 17 e 18 anni promettendo loro un tatuaggio, poi le violente in un casolare nel milanese, condannato a 10 anni. La Procura Generale di Torino, a garanzia delle spese di giustizia, ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie. Vasta operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province italiane, tra cui Milano e Torino, che ha portato a 539 arresti, 954 denunce e 703 chili di stupefacenti sequestrati. Lutto nel mondo del calcio: si è spento a 75 anni l'ex attaccante inglese Kevin Keegan, due volte pallone d'oro. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora dell'instabilità tornerà a interessare soprattutto la Lombardia, parte del Piemonte orientale, con acquazzoni e temporali che nel corso poi della mattinata di martedì potranno risultare anche localmente di forte intensità sulla Lombardia centro-orientale. Meno coinvolto invece il Piemonte centro-occidentale e le Alpi, con il tempo che si manterrà in prevalenza asciutto e soleggiato. Temperature però in diminuzione un po' ovunque, massime martedì anche al di sotto dei 30 gradi in città e in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Ma sapete che anche in Romagna potete ascoltare Disco Radio in DAB? E allora proprio lì vi voglio portare con i The Giornalisti Riccione.

0: Questa si chiama Closer, loro sono Dio di Heli. A chiudere il nostro Frandisco to Disco. No, è bello perché prima vi raccontavo, scaricate la nostra app, visto che molti di voi in queste settimane partono per le vacanze, così ci potete ascoltare praticamente ovunque, collegando anche la vostra, l'app di Disco Radio al vostro impianto audio. Ormai con Android Auto, con Apple CarPlay, basta collegare il cellulare, se avete l'app trovate l'icona e la fate partire e ci ascoltate. Salutiamo per esempio un ascoltatore che in questo momento si trova a Napoli, tra le strade di Napoli, ci ascolta. Oh, come vi vedete voi in pensione? Voi direte adesso, poi ci penso. No, no, bisogna pensarci adesso. Non è facile abbandonare i vecchi ritmi, le vecchie abitudini, ma uno se si organizza bene, secondo me, diciamo che il da fare lo trova. Anche in una RSA dove i nostri nonnini fanno fare un sacco di attività. Si gioca a carte, si canta il karaoke, un sacco di cose. Peccato, dovete sapere che in Minnesota la protagonista 82enne della nostra storia si è accorta che nella sua struttura non si poteva fare l'aperitivo. Lei si chiama Anita Lebrun e quando si è trasferita in questa residenza per anziani ha scoperto che la struttura non poteva servirle il suo tradizionale calice di vino bianco. Non perché il vino fosse vietato, perché mancava la licenza per distribuire alcolici. Lei non si era segnata. Ha portato il caso davanti ai parlamentari dello Stato, spiegando che un brindisi per un compleanno o una festa non trasforma una casa di cura in un bar. In questo caso avrebbero dovuto fare un'autorizzazione molto costosa ogni volta che si organizzava qualcosa e ovviamente la struttura non lo avrebbe fatto. Sapete com'è finita? La torma è stata firmata dal governatore proprio nella struttura dove vive Anita, che ha brindato con il suo bicchiere di vino bianco. Negli Stati Uniti l'hanno ribattezzata addirittura la Grandma Happy Hour Law, cioè la legge dell'aperitivo della nonna. E allora brindiamo anche noi ad Anita, ma adesso mi pongo un interrogativo. Ma nelle nostre RSA si può sbocciare oppure no? Immagino di sì, no? Perché se no io non vado, ve lo dico già adesso con qualche annetto d'anticipo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
6: Renault.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Info e sedi su Renault.com.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
11: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 5,45, TAEG 6,35, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
12: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: 10 minuti e poi su Disco Radio scatterà la festa, il Disco Radio Party, e la prima ora dalle 21 alle 22 dedicata alla migliore dance anni 90. Prima c'è Fe-

0: Elodie e Marrakesh con Margarita su Disco Radio. Oh, parlavamo pochi istanti fa di aperitivo e sono arrivati loro ad offrirci un buon cocktail. Sapete che c'è adesso? Inizia la festa. Dai che partono 60 minuti di Dance alle 90. Proprio qui su Disco Radio con voi ci sono io, Alessia Luisi. Parte il Rhythmic Easter Extended Version, il programma che non solo ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, ma salutiamo e diamo il buongiorno anche a quelli che ci stanno ascoltando al martedì mattina tra le 5 e le 6. Dance storica, dicevamo, tra un attimo per esempio con Madonna, la sua Vogue. Dal 2000 ritroveremo gli Eiffel 65 con Too Much of Heaven, prima Guru Josh. Questa è Infinity.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: di 2000 non guasta mai. In questo caso con gli Eiffel 65, Too Much of Heaven. Parte l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo anche il DJ Ross.
1: Rhythmic History.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Garage Flex, buongiorno.
6: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
5: Che veicolo?
6: Un due posti.
5: Ok.
6: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
5: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
6: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
5: Mi sta un po' confondendo.
6: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
7: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
9: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
10: Di non dire irripetibile!
9: E soprattutto di non dire incredibile!
11: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
9: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
10: Incredibile!
9: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
15: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
14: EMC,
15: SUV, van e fuoristrada.
14: Photon,
15: i solidi pick-up.
14: Maxus,
15: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
14: Shangan,
15: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
16: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
17: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
18: Cosa?
17: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
18: Ma arriva per le vacanze?
17: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
19: Saldo approvazione Stellantis Financial Service,

0: Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
2: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
3: Io vi racconto sempre chi sono, ma sono anche curioso di sapere chi c'è dall'altra parte della radio. Fatevi avanti, 393-800-3000, il nostro numero di SMS e WhatsApp, oppure se volete ci potete taggare su Instagram, Disco Radio IT, il nostro account ufficiale. Io sono Alessio Roisi e non so se avete sentito le previsioni per i prossimi giorni, però le temperature dovrebbero calare, dovrebbe arrivare anche un po' di pioggerella e allora a questo meteo che cambia dedicheremo anche il prossimo Rhythmic History. Ciao, Essenzia Alexia con It's a Rainy Day. Prima però il DJ Ross, Dreamland.
4: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Non era un disco qualsiasi, ma un disco molto figo. C'era Mabel, nome dietro al quale si nascondeva quello del produttore discografico toscano Marco Talini, che abbiamo riospitato all'interno del Rhythmic History Extended Version. Questo è il programma che suona Dance Storica e che tra un attimo ci riporta nel 97 con gli Acqua.
1: Rhythmic History. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Buongiorno.
4: Sì.
3: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
4: Sì.
3: Fa sì. Un po' così.
5: Sentiamo. Ma non fa mai così l'arpa.
6: È difficile farla con la bocca, però.
4: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Disco Radio. Ma vuoi mettere la fortuna che pochi istanti fa è arrivato un messaggio al 393-800-3000 da parte di Azzurra, che ci ascolta da Novara, e ha detto: scusate Disco Radio, ma non è che potreste suonare la mia preferita? E magari arriva proprio tra qualche istante. Intanto mi presento per tutti quelli che fossero appena arrivati su Disco Radio. Io sono Alessio Easy. Questa è Rhythmic History Extended Version, i nostri 60 minuti dedicati alla migliore dance storica. Rosalla tra un attimo, all'Icon 2 Times e i Modò di Heinz Fai Polizai. Azzurra, questa è tutta per te. Gli Acqua dal 97, c'è Barbie Girl.
7: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: interessante che exhibe in art, pute in art.
1: Fabio Frittelli in arte modò era quello che nel 1994 fece la storia del ritmo con I Spy Polizai. Tra un attimo anche Crystal Water su Disco Radio.
2: Rhythmic History.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
4: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano, devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
7: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tua a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it.
9: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
10: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
10: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
10: Info su denicar.it.
1: La migliore dance storica la riascoltate qui ogni sera su Disco Radio in diretta tra le 21 e le 22, ma anche in podcast sul nostro sito discoradio.it o scaricando la nostra app. Sono Alessia Luisi, questa è Gypsy Woman.
11: Rhythmic History.
12: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 1991. Gonna Catch You, Lonnie Gordon, a chiudere l'appuntamento di oggi con il Repeat History Extended Version. Sono Alessio Loisi, vi aspetto qui domani puntuale alle 21 e replica come sempre alle 5 del mattino. Ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E ora vedi sul set le 10.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
4: Soul Set. This is Soul Set.
3: Abbiamo un'ora di house deep funky da ascoltare, da vivere nel Disco Radio Party di questo 20 luglio. Buon inizio settimana, sono Fabio Marelli, già ci siamo sentiti questo pomeriggio tra le 4 e le 7. Continuiamo la sera con il bel Soul Set anche d'estate. Un saluto a chi ci ascolta dalle vacanze, dalla spiaggia, dal mare o da casa, insomma dalle città. E anche se nulla cambia, noi siamo sempre qui a tenervi compagnia. Partiamo.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

0: You Regard. Era il 2021, sono passati 5 anni da questa, che ha completato e chiuso il primo blocco di stasera del Soul Set. E si sente che il Soul Set con Sam Jacobs, Ezra Narray, Poco Fai, Don't Mind, Groove Jet, Sophia Alex Baxter con Spiller, il remix di Purple Disco Machine. Zio, quella musica lontana, abbiamo aperto con Jamaican Yugal.
1: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Avanti tutta con il Soul Set anche sul canale 8858 di Sky. Ve lo ricordo, per ascoltare anche d'estate, magari al mare, lo so, avete un televisore, accendete, ascoltate il disco radio anche così, oppure in digitale, c'è lo streaming, la nostra app, in qualunque momento, ovunque vi troviate, si riparte con il Soul Set, così.

Topic A7S, 6 anni fa da Break Me, l'abbiamo presa dal Soul 7 del 2020, a chiudere la prima parte di questa sera. This is Soul 7. Gran bel disco Radio Party anche con AI e Kazango, anche Zeta Brothers, Ginta con More, Love Generation, Bob Sinclair. Abbiamo aperto da Give Me a Call, Augis, Emilia Ali.

0: 92.
1: This is Soul Set. Già ci proiettiamo alla seconda parte del Soul Set con ancora una bella mezz'ora di House Deep e Funky, qualcosa meno perché alle 11 ci aspettano Matteo e Pizza De Munari con un altro carico di musica per il resto della serata e della notte, e arriveremo anche al martedì. Intanto, girl, arriviamo a

Masai High School. A chiudere il terzo blocco del Soul Set Weekend. This is Soul Set. Peace of your heart, poco fa Medusa, Alok, J-Lo con Everything's Fine, Alex Guest, My Addiction Girl, Jonas Blue. Queste erano le penultime del Soul Set, che adesso va avanti tutta fino alle 11 e non ci fermiamo più. This is Soul Set. Tutto ad un fiato, si riparte subito con la musica del disco Radio Party nel Soul Set anche Nathan Doi, Tie on Way.

Samuele Sartini. Era Never Coming Down con Rochelle Diamante. Chiudiamo il Soul Set. This is Soul Set. Grazie a tutti, vi aspetto domani sera per un nuovo appuntamento con la musica house per Funky 22-23. Prima, domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli.

0: Multi brand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
1: 3, 2, 1, via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock, solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
2: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
3: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
2: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
3: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Info e sedi su Renault.com. Yeah, party, yeah.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.

realtà non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.